0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente, necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo. Ronaldo al mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda. Oggi e domani si tiene nella capitale turca il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Ad Ankara arriveranno 32 capi di Stato e di Governo, incluso il presidente americano Donald Trump. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo della Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Il calcio ora finisce la storia di Cristiano Ronaldo al mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta agli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra capi di Stato e di Governo. Sarà a Roma invece il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. L'Eiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Trump il 21 luglio. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavito, l'ha indagato con un'altra persona nel procedimento sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe uno dei mandanti dell'attentato. Continua lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania dopo l'attività vulcanica dell'Etna. Tornato invece operativo l'aeroporto Pio La Torre di Comiso nel Ragusano. Diversi voli sono stati deviati anche sullo scalo di Palermo. Finisce contro il Belgio l'avventura mondiale 2026 degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che dunque va ai quarti. Avanza anche la Spagna, che elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in un mondiale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Avvia oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, ma anche il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Occhi puntati sui bilaterali tra la Premier Meloni e Trump. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trova a largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Non ci sono state al momento segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Si terranno a Roma intanto i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ore di attesa in Francia, dove oggi ci sarà la sentenza d'appello nel processo a carico di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità. Per i giudici, Le Pen avrebbe messo in piedi un sistema per mettere le mani sugli stipendi versati dal Parlamento europeo ai suoi eurodeputati. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. Ritardi, cancellazioni e voli dirottati in particolare verso l'aeroporto di Palermo. È finita contro il Belgio l'avventura mondiale degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che ai quarti sfiderà la Spagna, che a sua volta ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi ad Ankara al vertice NATO, una a due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e sostegno all'Ucraina, mentre il presidente Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Nella notte, intanto, l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sobianin nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice NATO. La maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio, ha scritto Sobianin sui social. Erano dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto i due coniugi di Osimo, ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata in un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Appare molto provata, anche se illesa. Secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il primo bilancio è comunque positivo, il sistema retto e la movimentazione dei bus sostitutivi si è svolta senza particolari criticità. Perquisizioni sono in corso nelle sedi di Bari, Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. È stata trovata senza vita a Kiev Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare questa mattina nel centro di Damasco, in una zona vicina all'hotel in cui il presidente francese Macron ha trascorso la notte durante la sua visita ufficiale in Siria. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro. Intanto oggi ad Ankara prende il via al vertice NATO fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Resta in carcere Lamin Saidiyil, 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate la mattina di sabato a Milano. Lo ha deciso il GIP, che ha convalidato l'arresto. Per gli inquirenti l'ipotesi che il giovane, nato in Italia ma originario del Gambia, potesse essere radicalizzato sembra non essere confermata. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera in un appartamento a Sanremo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di violenza. Al vaglio la posizione del figlio ventenne della vittima. Calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata da Giovanni Carnevali. Pronto all'addio François Modesto. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni, sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev con la donna, che sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Per l'omicidio due persone sono state arrestate. Il presidente ucraino Zelensky è atterrato intanto ad Ankara, sede del vertice NATO. Il leader ucraino sarà ospite questa sera alla cena ufficiale per i capi di Stato e di Governo. Il vertice, che prende il via oggi, sarà fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. La procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. E quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto dai PM di Piazzale Clodio, per i PM Lavitola il mandante dell'azione. Sono in via di ripresa le operazioni all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'attività dell'Etna. In mattinata la società di gestione dello scalo aveva comunicato che era stata sospesa l'operatività dei voli in arrivo ed erano state bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14. È durata poco la tregua dal grande caldo, visto che già da domani l'Italia torna a tingersi d'arancione con 9 città attenzionate, e dalla prossima settimana, secondo alcune simulazioni di previsione, le temperature insostenibili tenderanno a salire ancora di più. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna 39enne sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. Una ridda di accordi e annunci, probabilmente per decine di miliardi di euro, è l'obiettivo del forum che si apre oggi ad Ankara e del via al vertice NATO. A guidare le attività il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità. Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la provinciale 113 nel territorio di Formia, provincia di Latina. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Calcio ufficiale, l'arrivo di Frederic Massara alla Juventus. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma presiederà l'area tecnica bianconera insieme a Giovanni Carnevali. Cambio di ruolo per Giorgio Chiellini, che manterrà i rapporti con le istituzioni calcistiche in Italia e in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Prende il via il vertice NATO di Ankara, 2 giorni di serati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando a un primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato da poco il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro. Anastasia Berezkova, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'oligarca ucraino Mermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di ieri. La cronaca: resta in carcere Lamin Saidiyil, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Per questo deve rimanere agli arresti. Siamo alla cronaca sportiva. La Procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolente e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Il vertice NATO di Ankara in primo piano, due giorni serrati di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi, in particolar modo sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. In Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. La Corte di Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, confermata dunque la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda però la sua ineleggibilità, secondo il giudice è già stata scontata questa pena. La leader del Rassemblement National potrà dunque candidarsi alle presidenziali del 2027. La cronaca: tragedia in Sardegna. Un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione al Via. Il vertice NATO ad Ankara, francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, non avrei partecipato, ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Intanto non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale di calcio. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato effettivamente coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata per il calciatore americano. La cronaca: una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. C'è un indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta del conduttore di Report. Risarcimenti veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco di genitori e bagaglio a mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro inizio di agosto, prima di entrare in vigore. È tutto, alla prossima edizione. Ben trovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia probabilmente non avrei partecipato, l'ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito. Tra il 2004 e il 2016 l'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. 2 persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. 2 sono accusati di aver svolto

0: attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vajanica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola è un suo amico. Mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis: Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff 7-5, 7-6, 6-3. Si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione. Ben trovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara: se non si fosse tenuto in Turchia probabilmente non avrei partecipato, lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona ma non c'è stata per noi, sull'Iran. Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento Europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. Due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vajanica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola è un suo amico. Mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis: Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff 7-5, 7-6, 6-3. Si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Nuovo fondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice poi molto deluso dalla NATO in generale. Da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco Erdogan, ritorna agli attacchi sul presidente del Consiglio italiano. Penso che Meloni sia una bella persona, mi piace, ma ha sbagliato, perché sull'Iran per noi non c'è stata. Breve accenno poi alla guerra in Ucraina. Trump dice di aver parlato sia con Putin che con Zelensky, si dice sicuro di arrivare ad un accordo tra le parti. Famiglia nel bosco: sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno questi ultimi di iscriverli ad una scuola pubblica, è quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I 3 figli di Nathan e Catherine, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta. La procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per 2 ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma dei carabinieri, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica. Siamo allo sport con il tennis: Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Venerdì il campione in carica dunque affronterà nella sua 10ª semifinale slam il vincente del match in campo questa sera, quello tra Djokovic e Jaliasim. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump. E anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier. Un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba.

0: Francesca Balestrieri, nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda. Oggi e domani si tiene nella capitale turca il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Ad Ankara arriveranno 32 capi di Stato e di Governo, incluso il presidente americano Donald Trump. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo della Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Il calcio ora finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta agli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra capi di Stato e di Governo. Sarà a Roma invece il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Trump il 21 luglio. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato con un'altra persona nel procedimento sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe uno dei mandanti dell'attentato. Continua lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania dopo l'attività vulcane dell'Etna. Tornato invece operativo l'aeroporto Pio La Torre di Comiso nel Ragusano. Diversi voli sono stati deviati anche sullo scalo di Palermo. Finisce contro il Belgio l'avventura mondiale 2026 degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogun, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che dunque va ai quarti. Avanza anche la Spagna, che elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in un mondiale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Avvio oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, ma anche il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Occhi puntati sui bilaterali tra la Premier Meloni e Trump. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trova al largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Non ci sono state al momento segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Si terranno a Roma intanto i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ore di attesa in Francia, dove oggi ci sarà la sentenza d'appello nel processo a carico di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità. Per i giudici, Le Pen avrebbe messo in piedi un sistema per mettere le mani sugli stipendi versati dal Parlamento europeo ai suoi eurodeputati. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. Ritardi, cancellazioni e voli dirottati in particolare verso l'aeroporto di Palermo. È finita contro il Belgio l'avventura mondiale degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogun, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che ai quarti sfiderà la Spagna, che a sua volta ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi ad Ankara al vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e sostegno all'Ucraina, mentre il presidente Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni

0: Kiev ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Nella notte, intanto, l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sobianin nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice NATO. La maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio, ha scritto Sobianin sui social. Erano dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli, Venezia, Giulia e Veneto i due coniugi di Osimo, ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata in un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Appare molto provata, anche se illesa. Secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il primo bilancio è comunque positivo, il sistema a retto e la movimentazione dei bus sostitutivi si è svolta senza particolari criticità. Perquisizioni sono in corso nelle sedi di Bari, Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. È stata trovata senza vita a Kiev Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare questa mattina nel centro di Damasco, in una zona vicina all'hotel in cui il presidente francese Macron ha trascorso la notte durante la sua visita ufficiale in Siria. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro. Intanto oggi ad Ankara prende il via al vertice NATO, fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Resta in carcere Lamin Saidi Yil, 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate la mattina di sabato a Milano. Lo ha deciso il GIP, che ha convalidato l'arresto. Per gli inquirenti l'ipotesi che il giovane, nato in Italia ma originario del Gambia, potesse essere radicalizzato sembra non essere confermata. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera in un appartamento a Sanremo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di violenza. Al vaglio la posizione del figlio ventenne della vittima. Calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata da Giovanni Carnevali. Pronto all'addio François Modesto. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni, sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev con la donna, che sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Per l'omicidio due persone sono state arrestate. Il presidente ucraino Zelensky è atterrato intanto ad Ankara, sede del vertice NATO. Il leader ucraino sarà ospite questa sera alla cena ufficiale per i capi di Stato e di Governo. Il vertice, che prende il via oggi, sarà fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. La procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. E quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto dai PM di Piazzale Clodio, per i PM Lavitola il mandante dell'azione. Sono in via di ripresa le operazioni all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'attività dell'Etna. In mattinata la società di gestione dello scalo aveva comunicato che era stata sospesa l'operatività dei voli in arrivo ed erano state bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14. È durata poco la tregua dal grande caldo, visto che già da domani l'Italia torna a tingersi d'arancione con 9 città attenzionate, e dalla prossima settimana, secondo alcune simulazioni di previsione, le temperature insostenibili tenderanno a salire ancora di più. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna 39enne sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. Una ridda di accordi e annunci probabilmente per decine di miliardi di euro è l'obiettivo del forum che si apre oggi ad Ankara e del via al vertice NATO. A guidare le attività il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità. Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la provinciale 113 nel territorio di Formia, provincia di Latina. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo lieve. Calcio ufficiale, l'arrivo di Frederic Massara alla Juventus. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma presiederà l'area tecnica bianconera insieme a Giovanni Carnevali. Cambio di ruolo per Giorgio Chiellini, che manterrà i rapporti con le istituzioni calcistiche in Italia e in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Prende il via il vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando a un primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato da poco il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro. Anastasia Berezkova, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'oligarca ucraino Ermoleva Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di ieri. La cronaca: resta in carcere Lamin Saidi, che sabato scorso ha accoltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili, per questo deve rimanere agli arresti. Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolente e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Il vertice NATO di Ankara in primo piano, due giorni serrati di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi in particolar modo sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. La Corte di Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le

all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione al Via, il vertice NATO ad Ankara. Francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, non avrei partecipato, ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Intanto non si placca la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale di calcio. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato effettivamente coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata per il calciatore americano. La cronaca: una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. C'è un indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta del conduttore di Report. Risarcimenti veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco di genitori e bagaglio a mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro inizio di agosto, prima di entrare in vigore. È tutto, alla prossima edizione. Ben trovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia probabilmente non avrei partecipato, l'ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento Europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. 2 persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. 2 sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis: Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione. Ben trovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia probabilmente non avrei partecipato, l'ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento Europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. 2 persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. 2 sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis: Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si è qualificato alla
semifinali di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Nuovo fondo

0: Di Donald Trump contro gli alleati europei, Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice poi molto deluso dalla NATO in generale. Da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco Erdogan, ritorna agli attacchi sul presidente del Consiglio italiano. Penso che Meloni sia una bella persona, mi piace, ma ha sbagliato, perché sull'Iran per noi non c'è stata. Breve accenno poi alla guerra in Ucraina. Trump dice di aver parlato sia con Putin che con Zelensky, si dice sicuro di arrivare ad un accordo tra le parti. Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno questi ultimi di iscriverli ad una scuola pubblica, e quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta. La procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma dei carabinieri, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica. Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Venerdì il campione in carica dunque affronterà nella sua decima semifinale slam il vincente del match in campo questa sera, quello tra Djokovic e Ujalia Sim. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio: finisce la storia di Cristiano Ronaldo al mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovo indagato per l'attentato al giornalista giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda. Oggi e domani si tiene nella capitale turca il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Ad Ankara arriveranno 32 capi di Stato e di Governo, incluso il presidente americano Donald Trump. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo della Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Il calcio ora finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta agli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra capi di Stato e di Governo. Sarà a Roma invece il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Trump il 21 luglio. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato con un'altra persona nel procedimento sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe uno dei mandanti dell'attentato. Continua lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania dopo l'attività vulcane dell'Etna. Tornato invece operativo l'aeroporto Pio La Torre di Comiso nel Ragusano. Diversi voli sono stati deviati anche sullo scalo di Palermo. Finisce contro il Belgio l'avventura mondiale 2026 degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogun, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che dunque va ai quarti. Avanza anche la Spagna, che elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in un mondiale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Avvio oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, ma anche il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Occhi puntati sui bilaterali tra la Premier Meloni e Trump. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trova al largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Non ci sono state al momento segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Si terranno a Roma intanto i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ore di attesa in Francia, dove oggi ci sarà la sentenza d'appello nel processo a carico di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità. Per i giudici, Le Pen avrebbe messo in piedi un sistema per mettere le mani sugli stipendi versati dal Parlamento europeo ai suoi eurodeputati. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. Ritardi, cancellazioni e voli dirottati in particolare verso l'aeroporto di Palermo. È finita contro il Belgio l'avventura mondiale degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogun, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che ai quarti sfiderà la Spagna, che a sua volta ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi ad Ankara al vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e sostegno all'Ucraina, mentre il presidente Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Nella notte intanto l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sobianin nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice NATO. La maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio, ha scritto Sobianin sui social. Erano dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto i due coniugi di Osimo, ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata in un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Appare molto provata, anche se illesa. Secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il primo bilancio è comunque positivo, il sistema a retto e la movimentazione dei bus sostitutivi si è svolta senza particolari criticità. Perquisizioni sono in corso nelle sedi di Bari, Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. È stata trovata senza vita a Kiev Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare questa mattina nel centro di Damasco, in una zona vicina all'hotel in cui il presidente francese Macron ha trascorso la notte durante la sua visita ufficiale in Siria. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro. Intanto oggi ad Ankara prende il via al vertice NATO, fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Resta in carcere Lamin Saidi Yil, 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate la mattina di sabato a Milano. Lo ha deciso il GIP, che ha convalidato l'arresto. Per gli inquirenti l'ipotesi che il giovane, nato in Italia ma originario del Gambia, potesse essere radicalizzato sembra non essere confermata. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera in un appartamento a Sanremo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di violenza. Al vaglio la posizione del figlio ventenne della vittima. Calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata da Giovanni Carnevali. Pronto all'addio François Modesto. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni, sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev con la donna, che sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Per l'omicidio due persone sono state arrestate. Il presidente ucraino Zelensky è atterrato intanto ad Ankara, sede del vertice NATO. Il leader ucraino sarà ospite questa sera alla cena ufficiale per i capi di Stato e di Governo. Il vertice, che prende il via oggi, sarà fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. E quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto dai PM di Piazzale Clodio, per i PM Lavitola il mandante dell'azione. Sono in via di ripresa le operazioni all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'attività dell'Etna. In mattinata la società di gestione dello scalo aveva comunicato che era stata sospesa l'operatività dei voli in arrivo ed erano state bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14. È durata poco la tregua dal grande caldo, visto che già da domani l'Italia torna a tingersi d'arancione con 9 città attenzionate, e dalla prossima settimana, secondo alcune simulazioni di previsione, le temperature insostenibili tenderanno a salire ancora di più. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna 39enne sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava 15 minuti prima dell'esplosione. Una ridda di accordi e annunci probabilmente per decine di miliardi di euro è l'obiettivo del forum che si apre oggi ad Ankara e del via al vertice NATO. A guidare le attività il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità. Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la provinciale 113 nel territorio di Formia, provincia di Latina. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Calcio ufficiale, l'arrivo di Frederic Massara alla Juventus. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma presiederà l'area tecnica bianconera insieme a Giovanni Carnevali. Cambio di ruolo per Giorgio Chiellini, che manterrà i rapporti con le istituzioni calcistiche in Italia e in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Prende il via il vertice NATO di Ankara, 2 giorni di serrati colloqui che vengono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando a un primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato da poco il luogo in cui alloggiava 15 minuti prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro. Anastasia Berezkova, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'oligarca ucraino Ermoleva Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di ieri. La cronaca: resta in carcere Lamine Saidi, che sabato scorso ha accoltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili, per questo deve rimanere agli arresti. Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, alla prossima edizione.
3: Notte News. Le 5:01.

0: Le 5 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
4: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
5: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta.

0: quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Le 6:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum, ministro degli esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui 1 col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la 4ª volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassim con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore, quello cantata da Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, quest'estate 2026, 6 minuti dopo le 7, ma buongiorno a tutti. Siamo già a metà settimana, 8 luglio 2026 appunto, io sono Betty, vi accompagno sino alle 10, subito DNCA.
2: Sono Laura.
3: Sono Elena.
2: Dalla Val Borbera.
3: Loviamo Radio City.

0: per i vostri messaggi al 333-4635-873. Allora, affrontiamo insieme la giornata più calda dell'estate. Ah sì, perché le altre erano fresche. Così dicono gli esperti. Si parte? Siamo pronti? Tutti rinfrescati, beh, questa notte abbiamo dormito tranquillamente, un po' di venticello, però insomma ci affronteremo quindi questa giornata, perché secondo le ultime notizie dagli esperti sarà la giornata in assoluto più calda. Poi avremo altri aggiornamenti con Trebi Meteo che arriverà tra pochissimo. C'è la nostra Eleonora, eccola qua.
1: Come dice Angelina Mango, quando la vita è amara prendila a piccoli sorsi,
0: è vero.
1: Ma quando è dolce godetevela
0: è
1: tutta,
0: vero.
1: Eleonora da Belforte.
0: Mamma mia, ma noi ti dobbiamo adottare, ogni giorno vorremmo sentirti, cara Eleonora, che saluto e ringrazio sempre comunque la sua positività, il suo ottimismo, ci aiuta veramente ad iniziare al meglio le giornate. Qualcuno mi ritorna, reduce da un concerto strepitoso e indimenticabile, un buongiorno a tutti. Parliamo di Sera, che ieri sera è andata a vedere Anastasia, no? Ne avevamo parlato anche noi, era Dustin, Piazza Alfieri, quindi il concerto è stato un trionfo assoluto, vabbè, ma io non avevo dubbi su questo, confermando quindi ancora una volta l'energia travolgente di questa artista statunitense, beh, la regina del soul bianco, possiamo definirla così, quindi insomma ha incantato sicuramente il pubblico con la sua voce potente, perché poi parliamo di Anastasia, mica una cosa così, questo live che quindi ha ripercorso un po' la sua carriera straordinaria, quindi tantissimi fan accorsi per assistere a questo concerto, quindi hanno potuto cantare a squarciagola insieme a lei tutte le hit mondiali che hanno poi segnato un'epoca, spesso no? La suoniamo anche noi qui su Radio City, quindi insomma grande concerto, ora si vola Sere, affrontiamo questa giornata. Ciao, un bacione anche a Claudio, buonissima giornata anche a Cristina, altri saluti tra pochissimo. Intanto il numerino che ricordo con piacere, il 333-4635-873. Fa un caldo da morire in questo studio, non ho ancora acceso l'aria condizionata. Ci regaliamo questa, gli Alcazar.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici Radio City. La giornata di mercoledì all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso su tutte le nostre regioni nord-occidentali, tempo soleggiato con caldo anche intenso sulla pianura piemontese, complice venti favonici, le temperature massime toccheranno i 39-40 gradi attesi, locali punti i 40 gradi anche sul Piemonte meridionale. E per quanto riguarda la Liguria, anche qui stabilità, sole o al più qualche no con nuvolamento di passaggio, ma con temperature lungo la costa più o meno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
4: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
5: Entra nel mood. Non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
4: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
6: Luci, freni,
7: a posto.
6: Motore, pneumatico.

0: Gas di scarico?
1: Tutto a posto.
2: Alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi. Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria. 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
5: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.

0: Andy mi scrive: voglio una mia Eleonora da attaccare al mio portachiavi, ma subito, eh. È bellissimo il tuo messaggio, Andy, eh. Vorremmo tutti la nostra Eleonora, eh. Anch'io, vorrei infilarla nella borsa, così almeno quando ci sentiamo un po' giù, boom, la tiriamo fuori. Arriva lei, mamma mia, positività, ottimista, mamma mia, una carica pazzesca. Vedi che successo hai, Eleonora, quindi grazie ancora per il tuo messaggio vocale. Allora, abbiamo già parlato di temperature, abbiamo sentito anche dalla redazione, quindi ci prepariamo ad affrontare questa giornata. Io sono partita da Tortona questa mattina, mi segnava 24 gradi, cioè qualcuno mi scrive da Mongiardino, e dove si trova? Ma siamo in Liguria o ancora in Piemonte? Ma dalle parti della Val Borbera? No, adesso dico una cavolata, già alle 7:30 del mattino. Allora, mi hanno mandato questa foto, cruscotto della macchina, 7:13, 18 gradi. Uè, ragazzi, blocchiamo tutto. Io direi di bloccare lì la temperatura. Che bel fresco, mamma mia, per ora, eh. Un pochino di fresco. Ah sì, Alta Val Borbera, eccola qua. Vedi, mi ha risposto in un nanosecondo. Grazie, grazie mille. Vedi, qualcosa mi funziona ancora. Il cervello allora funziona alle 7:30 del mattino. Meravigliosa temperatura. Saluto anche Carla, è stato un piacere ritrovarti questa mattina, bello leggerti. Saluto anche Angela, Jessica. Un saluto speciale lo mandiamo anche a Davide, grazie ancora naturalmente a Roberto. Insomma, siamo già in tanti questa mattina. Fa caldo, ma noi ce ne freghiamo del caldo. Adesso invece ascoltiamo la Terry e l'oroscopo.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry. Oggi è mercoledì 8 luglio. Le stelle dicono: Ariete, la luna positiva allieterà la giornata di oggi e vi renderà dinamici. Approfittatene per un po' di sano divertimento in buona compagnia. Toro, Venere positiva saprà donarvi fiducia e ottimismo per vedere il futuro con un'ottica propositiva. Gemelli, la dissonanza della luna potrebbe causare un piccolo stop negli affari, ma considerata la giornata di oggi non ne avrete alcun danno. Appassionato il dialogo amoroso. Cancro, i vostri piani per il futuro hanno ottime probabilità di riuscita, siate perciò propositivi ed impegnatevi con totale dedizione. Leone, la luna positiva con la complicità di un buon Marte renderà questo giorno assai piacevole, voi sarete i veri leader di ogni iniziativa. Vergine, potreste avvertire un certo nervosismo che però dovrete essere capaci di gestire con tutta la pazienza che vi dona Venere positiva. Siate riflessivi. Bilancia, nonostante la quadratura di Venere, la giornata dovrà essere dedicata a un po' di sano relax, meglio se in solitudine, per raccogliere le idee. Scorpione, giornata piacevole per chi ha voglia di svagarsi e di godere la bellezza della natura e dei sentimenti, sempre in primo piano, grazie alla benevolenza di Venere. Sagittario, con la luna nel segno potrete ritrovare il vostro equilibrio all'interno delle dinamiche di coppia, dimenticando i guai professionali causati da un severo Mercurio. Capricorno, in questo giorno dovrete saper adottare un atteggiamento paziente e comprensivo, soprattutto in famiglia. Cercate parole di pace. Acquario, oggi la luna positiva vi renderà particolarmente entusiasti. Pesci, giornata non proprio soddisfacente, ma se saprete accantonare i problemi lavorativi potrete ugualmente godervi il clima di questo giorno. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

sempre un pensiero per le persone che non ci sono più. Allora, auguri di buon onomastico a tutti gli Adriano e le Adriana in ascolto, a chi festeggia compleanni, anniversari. Noi invece 20 anni fa, insomma, ci preparavamo a proprio ad affrontare che cosa? La Francia, perché era il 9 luglio, adesso mi ricordo, no? Perché leggevo che a New York hanno realizzato questa Coppa del Mondo da 1 milione di mattoncini Lego, ragazzi. È stata riprodotta con tutti i mattoncini Lego, un lavoro veramente pazzesco, ed è fatta appunto da 1 milione di mattoncini. Avete presente, no? Quella coppa bellissima, gigantesca, che noi ormai abbiamo, come dire, dimenticato, no? Vabbè, i ricordi ci sono sempre. 20 anni fa anche noi ci, insomma, alzavamo, no? Al cielo la Coppa del Mondo a Berlino, 20 anni fa, No, ragazzi, poi ci sono date che poi non appartengono soltanto allo sport, però il 9 luglio del 2006, è una di queste, no? Io ricordo perfettamente dov'ero quella sera, con chi ero, mamma mia, ragazzi, sono ricordi indelebili e quelli ci rimangono. Purtroppo quest'anno i mondiali niente Italia, però questa coppa è alta circa 8 metri ed è composta da 1,36 milioni di pezzi. La si può ammirare al Rockefeller di New York ed è stata costruita nella Repubblica Ceca. L'hanno costruita 56 persone con 7.000 ore di lavoro, ragazzi, che bravi. La coppa si rifà, insomma, al kit Lego, no? Poi, se vogliamo parlare anche da collezione dedicata proprio alla Coppa del Mondo, chissà chi la vincerà quest'anno, chi può dirlo? A inaugurare l'opera è stato proprio Cafu, questo campione del mondo di calcio brasiliano del 2002. L'ex capitano era con tanti amanti del Lego, a cui è toccato proprio l'onore di posizionare gli ultimi mattoncini di questa costruzione bellissima. Quindi un trofeo, un mix di calcio e creatività, questa statua, l'icona della Lego World Cup, insomma, quest'area dedicata proprio ai tifosi, che poi resterà accessibile a New York fino al 19 luglio. Quindi chi andrà da quelle parti in vacanza entro il 19 luglio, quindi, si godrà questo bellissimo trofeo, no? Fatto esclusivamente di mattoncini Lego. Beh, del resto il calcio è un gioco, quindi proprio come le costruzioni Lego, complimenti davvero a loro. Ma ci pensate, 7.000 ore di lavoro, 56 persone l'hanno realizzata, complimenti davvero. Unforgettable Sinner, con noi questa di Lene Marlin, e qui torniamo alla fine degli anni 90, era proprio il 99.

0: dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
0: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobac, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
9: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
10: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
9: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
14: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
13: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da

aspetta è Nesta che ci scrive da Mongiardino, siamo in Alta Val Borbera, un bel fresco questa mattina da quelle parti, io ho deciso mi trasferisco in Val Borbera. grazie mille. Poi mi sta scrivendo, mi dice che sabato prossimo ci sarà questa bella camminata, si cammina e poi si mangia, che posti meravigliosi, bellissimi. Allora chissà, magari parteciperemo anche noi a questa camminata in Val Borbera, posti bellissimi da vedere. Allora, qualcuno dai 18 gradi, siamo già passati ai 25. Le vostre foto sulle temperature già alle 7:30. Allora, Claude, porta pazienza, condizionatori accesi, perché è così si fa, è impossibile resistere a queste temperature. Vabbè, senza esagerare, dobbiamo un pochino resistere in qualche modo. Sì, certo, con la musica, dai, ci rinfreschiamo così. Questa di Robbie Williams, che riascoltiamo dal 2012, un grande successo. È

versione di questa bella canzone di Jovanotti insieme ad Alfa, Buon Vento. Beh, un augurio, no? Importante augurare, insomma, beh, quello marinaresco, no? Augurare, quindi a chi sta per salpare di trovare una navigazione favorevole e sicura. Noi salpiamo anche noi in qualche modo verso una canzone dal passato, lo spazio City Story One Child.

0: E allora buongiorno anche alla nostra Esther. Il caldo di luglio si fa già sentire, carabetti, a quest'ora. Ho finito di fare ogni cosa, compreso lavare il terrazzo. Ora giocettina, caffè con le amiche in centro. Che meraviglia, così si fa, grande Esther. Buonissima giornata, buon caffè, buon tutto. E adesso pronta la redazione, ascoltiamo le ultime notizie. Abbiamo raggiunto le 7:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano. Per Teheran è una violazione al memorandum. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev l'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgio Meloni sono venuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. Alla domanda su un possibile chiarimento, Meloni ha risposto con un semplice rapporti cordiali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo e arcivescovo di Rabat Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne lo hanno accusato di condotta sessuale inappropriata. López Romero, considerato tra i candidati più papabili per sostituire Papa Francesco, ha negato ogni accusa. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon dopo che il serbo ha eliminato Félix Auger-Aliassime dopo oltre 5 ore di gioco. Ai mondiali americani, Argentina e Svizzera accedono ai quarti dopo aver battuto Egitto e Colombia. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Paranoia con Samurai J e Vito Salamanca, riascoltati su Radio City. Abbiamo raggiunto le 8:04. Un ringraziamento come sempre va alla redazione, che ritroveremo puntuale alle 9 con altri aggiornamenti. Questa è Radio City, sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Grazie a tutti per averci scelto. Adesso Dua Lipa Physical.
1: Ciao, siamo Erika e Lilli di Sale. I love Radio City.

vedi che il caldo fa fare brutte cose. No, stavo leggendo di questa, beh, un momento di tensione su un volo Ryanair. Insomma, volti non noti, ma Francesco Renga, che è stato fatto scendere addirittura dall'aereo, ma veramente, cioè, ma lui non cantava il meglio di me, ha dato il meglio di se stesso. No, si scherza, però c'è stata questa tensione su un volo da Brindisi, dove Renga è stato fatto scendere prima addirittura del decollo, perché ci sono stati i primi screzi al gate, poi uno scambio polemico con alcuni steward e passeggeri, insomma momenti di tensione. È successo domenica scorsa su questo volo Ryanair diretto da Brindisi ad Orio al Serio, quindi a Bergamo, e secondo le testimonianze di alcuni passeggeri, diciamo che Francesco Renga e il suo accompagnatore sarebbero stati fatti scendere, mamma mia, addirittura dall'aereo poco prima del decollo. Cioè la prima discussione sarebbe nata proprio al gate d'imbarco. Perché cosa? È sempre quello il problema, per le dimensioni di un bagaglio ritenuto probabilmente troppo grosso per essere sistemato in cabina, no? Renga avrebbe contestato la decisione, salvo poi pagare ovviamente il supplemento richiesto, cioè ha pagato, però una volta a bordo niente da fare, probabilmente sta cosa non gli andava giù. E sempre stando poi ai racconti di altri passeggeri, noi leggiamo questa notizia, alcuni dei quali hanno anche girato dei video, il cantante comunque avrebbe lamentato nuovamente il ritardo del volo e sarebbe stato protagonista un'altra volta di uno scambio polemico, addirittura con il personale di bordo e poi anche con alcuni viaggiatori. Mamma mia, mentre l'aereo era già in fase di rullaggio, il comandante avrebbe proprio deciso di fermarsi, avvisare le autorità e rientrare al gate per far scendere Francesco Renga e il suo accompagnatore. Cioè, adesso per il momento no comment da parte dello staff del cantautore, però staremo a vedere come finirà. Al momento, ripeto, né Francesco Renga né Ryanair hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto, mentre poi la ricostruzione dei fatti si basa, beh, esclusivamente, no? E ovviamente ne stiamo parlando, su queste testimonianze appunto dei passeggeri presenti a bordo. Succedono anche queste cose. Maroon 5.

0: traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo code per traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e allacciamento a 12 Genova-Rosignano direzione Genova. Traffico intenso segnalato sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Aeroporto e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione Genova. C'è stata una perdita di carico segnalata tra lo svincolo a 10 a 6 al chilometro 44 e lo svincolo di Albissola in direzione Genova. Concludiamo con la 26 Genova-Gravellona-Toce, dove segnaliamo rallentamenti per lavori tra lo svincolo di Casale Monferrato Sud e allacciamento a 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Genova-Voltri. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Mapface. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
4: Luce, freni?
5: A posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico?
5: Tutto a posto.
6: Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi. Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria. 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
8: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
9: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
10: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
11: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
10: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
11: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.

giornata in questo mercoledì 8 luglio, anche Avicii e Hollow Black con Wake Me Up. E adesso una bella novità in arrivo. Oh, non l'ho ancora ascoltata. Oh, l'ascolto per la prima volta insieme a voi. Novità, eccola qua, il nuovo singolo di Summer.

bella che è. Che bella, vabbè, ma lui è un grandissimo, cioè un giovanissimo, beh, una nuova giovane promessa della scena internazionale, veramente bravissimo in musica, stile, moda, insomma, di tutto e di più. Allora, torniamo invece a parlare di cucina, perché altro che insalata di riso, qui si parla di spaghetti. Gli spaghetti freddi sarebbero il trend di quest'estate 2026. Allora, partiamo dal presupposto che a me la pasta fredda non piace, ma voi dite, vabbè, che cavolo ce ne frega, ti mangio giusto l'insalata di riso, guarda, ma la pasta, gli spaghetti, ma no. L'estate 2026 però ha già il suo protagonista in tavola. Voi siete avanti, li avete già fatti, preparati, assaggiati gli spaghetti freddi, ma c'è, cioè, un mappazzone, perché poi si appiccicano, no, vabbè, non lo so, dopo anni di forse grandi insalate di pasta, di riso e quant'altro, e adesso la pasta lunga si prepara a conquistare quindi quest'estate 2026. Ci sono creatività e presentazioni sempre più curate che trasformano quindi un piatto tanto amato dalla nostra tradizione, se vogliamo, anche in una proposta moderna e raffinata. Il segreto del successo sta proprio nella loro versatilità. Allora, intanto, una volta cotti e raffreddati correttamente, si prestano ad abbinamenti che spaziano poi dai grandi classici come pomodoro, basilico e burrata, fino a combinazioni più ricercate con pesce, agrumi, pesto leggero, verdurine di stagione oppure anche erbe aromatiche. Un piatto fresco, leggero e perfetto da preparare in anticipo, ideale anche per affrontare le giornate più calde e da portare in spiaggia. Si fa così, no? Eleganti da servire e facili da personalizzare. Oh, proveremo a fare gli spaghetti freschi. No, io vado di lasagna, tipo alla domenica, la lasagna. Allora, buona domenica con Saif.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

messaggi. Saluto anche il nostro garbagnolo fedelissimo, saluto anche Marco che mi scrive cose interessanti questa mattina, devo dire che mi fai divertire, grazie a tutti davvero. Saluto anche Ele, un bacione grande anche a Daniela, insomma siamo in tanti, al 333 46 35 873. Abbiamo sentito, no, che Taylor Swift e il suo Travis, campioni di generosità perché gli sposi hanno donato 26 milioni di dollari a enti benefici tra ospedali pediatrici, centri dove poi vengono curati anche animali. Adesso figuriamoci, è un ricordino del matrimonio di Taylor Swift, non te lo vuoi comprare ed è già in vendita. Attenzione, perché a pochi giorni dalle loro nozze uno dei souvenir di questo evento è già comparso online. Si tratta, attenzione, di un fazzoletto ricamato con il monogramma della coppia, messo in vendita proprio in queste ultime ore su eBay per 99 dollari. Allora, l'annuncio, figuriamoci, ha rapidamente fatto il giro dei social, dividendo anche i fan, no? Tra chi lo considera, beh, un semplice oggetto sicuramente da collezione, e chi trova curioso che un ricordo così personale sia finito poi sul mercato quasi immediatamente. Vabbè, soldi su soldi. Allora, del resto, quando si parla di Taylor Swift, anche il più piccolo dettaglio può trasformarsi in un cimelio ricercatissimo, e quindi insomma ora qualcuno sarà disposto a comprarlo, non lo so, siete interessati a un fazzoletto, questo souvenir di questo evento già comparso online con tanto di monogramma della coppia, non lo so, voi lo considerereste un pezzo da collezione oppure una trovata, secondo me, un tantino esagerata, ma così, eh.

qui su Radio City. Saluto anche Sonia che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno. Grazie mille Sonia, un bacione grande anche a te. Allora, oggi intanto non si giocano partite dei mondiali. Leggevo questa mattina per la prima volta da quando è iniziato questo torneo mondiale. Allora, ieri sera abbiamo visto, mamma mia, e quindi il round degli ottavi di finale si è chiuso con l'Argentina e la Svizzera che mi passano il turno. Ad Atlanta questa pazzesca rimonta dell'Argentina sotto di 2 gol e poco più di 20 minuti alla fine, cioè veramente è arrivato poi il gol, no? I gol, e quindi insomma ai quarti di finale l'Argentina e poi a Vancouver vittoria a rigore con punteggio di 4-3 per la Svizzera sulla Colombia, e il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti. Ci sono dei meme belli, ma perché non hanno chiamato Trump in calcio, in campo? E beh certo, ci stava. Quindi insomma i ragazzi di Garcia mi passano ai quarti, quindi complimenti anche al Belgio. A proposito di mondiali, di mondo e quant'altro, sapete che hanno stilato i 50 dessert più amati del mondo? Allora, mi fa strano vedere i cannoli siciliani, intanto conquistano la top 10 e sono felicissima, ma fa discutere la posizione del tiramisù. Attenzione, cioè il tiramisù lo troviamo al 47esimo posto, ma siamo pazzi? Cioè, ma io avrei qualcosa da ridire. Questa classifica internazionale di questi chef mette a confronto poi le grandi tradizioni dolciarie del mondo. L'Italia entra intanto nella lista con 3 simboli della nostra pasticceria. Abbiamo il gelato italiano, il re del dessert freddo, il tiramisù che sorprende questo 47esimo posto e i cannoli siciliani che conquistano il 7° posto. Il podio parla invece straniero, vincono gli alfajores. Ah beh, allora qui torniamo al Sud America, l'Argentina. Ah beh, ma cos'è, l'hanno fatta apposta? Vabbè, magari approfondiremo meglio l'argomentino. Dal passato, che meraviglia, Survivor, Mike Fred.

0: con la bellissima Survivor. L'ora esatta le 8:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. E una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua ad attaccare la capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia, attaccata anche Kharkiv. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia e un impianto petrolchimico. Oggi ad Ankara, bilaterale tra Zelensky e Trump. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato un'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse problemi psichici. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale. L'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2. Avversaria dell'Albiceleste ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. 2 giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Colors e Serena Brancale che aprono la nostra terza ora insieme a tutti voi. Come sempre un ringraziamento anche alla redazione, che ritroveremo al puntuale alle 10 con altri aggiornamenti. 9:04, buon mercoledì mattina a tutti, l'8 di luglio 2026, Ordinary, Alex Warren.
1: Ciao, siamo Gian Ettore,
2: Ionelia,
3: Ilenia,
1: da Alessandria, we love Radio City.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Mi sa che gli esperti ci hanno trovato, sì, ci hanno preso stavolta sulle temperature. Pare sia la giornata più calda in assoluto quella di oggi. Va bene, allora parliamo di dolci. Ma sì, dai, ci rinfreschiamo con un buon gelato, ad esempio, che è anche un dolce quello, che piace tantissimo. Però hanno fatto questa bella classifica internazionale dedicato proprio al dolce, insomma un giretto per il mondo. Hanno stilato i 50 dessert, quelli più amati, bisognerebbe però assaggiarli tutti prima di realizzare questa classifica. Però lo ha fatto qualcuno per noi, la chef, questa Rose Smith, che mette a confronto poi tutte le grandi tradizioni dolciarie del mondo. L'Italia c'è in questa lista, con tre simboli della nostra pasticceria. Allora, i cannoli siciliani, quindi insomma conquistare la posizione migliore sono proprio loro, i cannoli siciliani, che li troviamo in settima posizione, quindi settimi nella graduatoria internazionale, mentre il gelato si piazza al 20° posto. Più sorprendente invece, l'ho detto prima, il risultato del tiramisù, che compare soltanto, pensate un po', al 47° posto, nonostante sia uno dei dolci italiani più conosciuti e forse anche replicati nel mondo. A guidare però la graduatoria, quindi non è una specialità italiana, ma il primo posto va agli alfajores sudamericani, qui insomma questi biscotti ripieni molto diffusi in America Latina. Al secondo posto ci troviamo lo strudel austriaco, buonissimo, mentre il terzo gradino del podio è occupato dalla baklava turca, quindi insomma un dolce sicuramente buonissimo. Quindi insomma questi sono i dolci. Poi si parte da un'idea semplice, no? Il dolce preferito non è mai uguale per tutti, no? Cioè quello che piace a me magari non piace a te, quindi insomma bisognerebbe scommettere sulla risposta, che sicuramente alla domanda quale dolce preferisci, ecco, sarà diversa dalla nostra sicuramente. Agitiamo Coca-Cola, lo facciamo riascoltando un grande successo, la novità, la nuova canzone del grande Tommaso Paradiso.

0: successi. I love Radio City. Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
0: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
0: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
4: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme. Serramentigollo.com.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.

Reality dal 2015, almeno belle notizie arrivano dal tennis, perché insomma Sinner ha battuto Staff e mi va in semifinale Wimbledon, quindi insomma prossimo avversario chi sarà? Avete capito, è proprio lui, è Djokovic, staremo a vedere. Insomma, grande musica alle 9:22, Dance No More, questo è il nuovo singolo di Harry Styles.

ragazzi, qui torniamo tra gli anni 70 e gli 80, parliamo della casa nella prateria che ancora adesso si vede su un canale, lo seguo, ogni tanto mi capita di rivedere tanto amato questa serie, La casa nella prateria. Vabbè, ci siamo cresciute noi, che abbiamo una certa, no vabbè, adesso la versione originale andò in onda proprio tra il 74 e l'83, raccogliendo un seguito internazionale con oltre 200 episodi. Ma quanto abbiamo amato la famiglia degli Ingalls, Charles e soprattutto Ingalls, il papà, no, è pioniere di questa storica produzione, che era interpretato da Michael Landon, e poi c'era la moglie Caroline, le figlie Mary, Laura, insomma. Ma attenzione, perché da domani arriva su Netflix, cioè, la nuova versione della Casa nella Prateria, questo riadattamento della storica serie tanto amata che gli anni 70 e 80 conquistò veramente un sacco di spettatori tra western e moralismo, se vogliamo. Questo progetto riprende un po' tutte le vicende della famiglia Ingalls, che dai boschi poi del Wisconsin si spinge verso le praterie del Minnesota. Quanto abbiamo amato questa serie, lo fa con alcune scelte narrative, ovviamente non ci saranno gli stessi attori, però insomma si parla di grande successo. Quindi da domani, mamma mia, la versione storica, diciamo che tornerà in onda appunto da domani su Netflix, nel ruolo che fu di Michael Landon, Luke Bress interpreterà quindi Charles. Dopo oltre 4 decenni dalla conclusione di questa celebre serie televisiva, forse una delle più amate e sicuramente conosciute, La casa della prateria quindi si prepara a tornare sul piccolo schermo grazie a Netflix con questa nuova versione aggiornata, ovviamente anche tutti gli attori nuovi, quelli no, avranno anche una certa, dico io, anche loro. Che bello però, da rivedere assolutamente anche in questa nuova versione. Domani è 9.

0: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

cambiato tantissimo. Lui ormai si è trasferito praticamente a Bressanone, ma lì si sta da Dio, bello fresco, bello, bei posti, mamma mia, ci sono stata pochi mesi fa, però lì c'è bello tornare e ritrovare Radio City, anche se vi ascolto in streaming da là, che bello, però è tornato in Piemonte, bene, c'è un po' di differenza, come temperatura. Allora, grazie Michele, un bacione grande grande, è stato un piacere ritrovarti questa mattina, e quindi buon lavoro, buon viaggio sempre a te. Allora, abbiamo sentito che arriverà oggi la terza ondata di calore in quest'estate 2026. Addirittura a Milano, mamma mia, ma solo a Milano, secondo me sono temperature tipo Shanghai, Bangkok, che almeno durerà fino al 20 di luglio, poi dovrebbero un pochino abbassarsi, però insomma andremo anche sui 40 gradi, ma sì, ma ci siamo già, cosa cambia? Niente. E allora, a proposito di Cina, pioggia artificiale dai grattacieli per abbassare le temperature, ma quante ne sono avanti, Allora, le città di tutto il mondo, sappiamo, in queste ultime settimane sono avvolte in una morsa di calore estremo e il verde cittadino è sempre più esigente, no? Non riesce proprio a contrastare gli effetti di questo caldo. E allora, aria condizionata a costo zero, questa è la brillante soluzione che ha già fatto il giro del mondo, dimostrando come sia stato possibile, no, abbassare la temperatura cittadina da quelle parti di ben 8 gradi. A Shungen hanno semplicemente trasformato, pensate un po', i tetti dei palazzi e dei grattacieli in questo gigantesco sistema di raffreddamento a cielo aperto, sfruttando ovviamente il raffreddamento evaporativo, poi anche noto forse da quelle parti, sono avanti, l'aria rinfrescata più densa e quindi tende a scendere verso il basso, per cui ti lanciano l'acqua attraverso una rete di ugelli installati sui tetti, che viene generata una nebbiolina composta da micro goccioline che poi a contatto con l'aria torrida da quelle parti evaporano, e quindi immediatamente c'è questa sorta di aria rinfrescata, insomma una vera e propria oasi di benessere dove magari adattarsi, adottare in questo periodo, no, di grande caldo. Oppure, che ne so, indossiamo una tuta gold, magari è rigenerante, rinfrescante, tipo questa di Mahmood.

ascoltato anche lei in quest'estate 2026, bravissima e bellissima questa nuova canzone. Allora, prima di passare l'ultima canzone, di ascoltare insieme a voi naturalmente, qualcuno c'è l'idea della pioggia artificiale, mamma mia, bellissima idea, vero Davide? Hai ragione, abbiamo parlato che in Cina vanno di pioggia artificiale dai grattacieli per abbassare poi le temperature, perché poi grazie a queste pompe ad alta pressione spingono l'acqua attraverso una rete di ugelli, quindi insomma si rinfresca l'aria. Poi sappiamo da quelle parti anche, mamma mia, tanto inquinamento, ma c'è un dato in più da non trascurare, perché leggevo che poi questa nebbiolina generata cattura anche le polveri sottili, quindi pollini e altri inquinanti, rendendo l'aria quindi notevolmente più pura. Dove si compra? La vorremmo un po' tutti in questi giorni, no? Le città di tutto il mondo sono avvolte in questa morsa di caldo estremo e quindi insomma un po' di, come dire, pioggia artificiale secondo me farebbe piacere veramente a tutti. Se poi insomma allontana anche l'inquinamento, ben venga. Two Hearts, la musica di Radio City, l'ho annunciato, c'è Phil Collins e questa dall'89 che riascoltiamo.

0: 80. Grazie a tutti, ci risentiamo, ci ritroviamo qui domani mattina, se vi va, tra le 7 e le 10. Nadia Sessa, prontissima redazione per gli ultimi aggiornamenti. Subito dopo ritroverete Paola. Io sono Betty, vi aspetto domani 7 e 10 qui su Radio City. Bye bye. Le 9 e 57 le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. I nuovi scontri nello stretto alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72.77 al barile, il rialzo del 3.3%. Sette arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Indagate complessivamente 30 persone. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong per l'Italia. Arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: iniziamo così con la voce di Post Malone, Some Help. Abbiamo bisogno di un aiutino, che può essere l'aria condizionata, il ventaglio. Sono un po' stanchino, direbbe Forrest Gump. Insomma, caldone oggi. Buon mercoledì, dai, già siamo a metà settimana. Benvenuti su Radio City con Paola fino alle 12.
1: I love Radio City dalla Orni di Garbagna. Ciao, siete magnifici. Ciao ciao.

10:06, ciao a tutti, buongiorno. Devo salutare e ringraziare soprattutto un po' di personcine in apertura, un po' di belle persone amiche. Allora Sonia, ad esempio, dei dolcetti, dei regalini, grazie. Paola, la fugassa, sempre graditissima. Saluto, abbraccio Crio, un bacione. Poi saluto Colli, buon mercoledì a tutti voi, grazie per l'ascolto, per i messaggi naturalmente che stanno arrivando anche oggi. Una bella chiacchierata, parleremo di diverse cose, della stretta di mano, pensateci, come ve gusta, come vi piace, è bella vigorosa oppure di quelle che sparisce la mano, no? È un po' moscia. Allora, parleremo anche di quello, ma intanto ci sono pendolari, chiaramente, mica tutti in vacanza. Pendolari che si spostano, anche studenti universitari che continuano ad andare in università in sede appunto in questi giorni, in questo periodo. Su un sito puoi scommettere sui ritardi dei treni, no, in Germania, non da noi, no. Grazie al progetto Bombet, creato da un giovane sviluppatore esasperato. Eccoci, dai ritardi frequenti della Deutsche Bahn. Gli utenti praticamente possono scommettere su quanti minuti di ritardo si aspetta un treno specifico. No, c'è da ridere, no, c'è da piangere, effettivamente, con un capitale virtuale di 1.000 euro fittizi. Quando il treno arriva, il sistema calcola praticamente il premio, diciamo così, tra virgolette, in base al ritardo reale rispetto alla previsione. Si tratta, attenzione, di un esperimento satirico, non di un sito di gioco d'azzardo, no, assolutamente, una provocazione. Quindi voglio dire, noi che siamo abituati molto bene, possiamo citare la nostra amatissima linea Acqui-Genova, e quindi lì c'è da scommettere alla grande. Potreste farlo, è così, per gioco ovviamente. In questo caso si può fare proprio da un sito, però per quanto riguarda in la Germania, appunto la nazione, perché insomma da questa ideona di questo ragazzo è veramente esasperato, ma quante persone, no? È una cosa simpatica, da ridere, però non c'è proprio niente da ridere, ecco i treni. E non aggiungiamo altro. Buona giornata a tutti, buon viaggio e buon lavoro, naturalmente con noi anche Avamax, tra poco anche auguri di compleanni.

0: Summerpunk, la canzone di Francesco Gabbani. Allora, trasformare la frustrazione quotidiana dei pendolari in un gioco. Abbiamo detto, si scommette in Germania, nella grande Germania, sul ritardo dei treni. Mamma mia, ragazzi, c'è da piangere davvero. Sandra, Sandrina, un abbraccio grande. Sei sollevata, tutto bene? Un abbraccio, buonissima giornata a te e a tutti voi. Ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo e gli amici Radio City. La giornata di mercoledì all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso su tutte le nostre regioni nord-occidentali, tempo soleggiato con caldo anche intenso sulla pianura piemontese, complice venti favonici. Le temperature massime toccheranno i 39-40 gradi attesi, locali punti 40 gradi anche sul Piemonte meridionale. E per quanto riguarda la Liguria, anche qui stabilità, sole o al più qualche no con nuvolamento di passaggio, ma con temperature lungo la costa più o meno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Luci, freni,
10: a posto.
9: Motore, pneumatici, gas di scarico,
10: tutto a posto. Alla prossima revisione.
11: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria. 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
12: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
13: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

canzone di Ed Sheeran su Radio City, la sua Sapphire 1021. Buona mattina anche a tutti gli amici al parco acquatico Lavagello qua a Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Allora, siamo pronti? Tiriamo fuori flute, si brinda, bollicine, un po' di spumante. Allora, ci sono un po' di compleanni. Allora, intanto il messaggio di Miki: buongiorno, puoi fare gli auguri a Mauro, il nostro collega, da parte di tutte, grazie. Allora, dalle colleghe a quanto pare, Mauro, tanti auguri anche da parte nostra, possiamo unirci ai festeggiamenti, al brindisi. Buonissima giornata, ragazzi, un abbraccio, auguri Mauro, buon compleanno. Andiamo anche a Genova per gli auguri a Luciana. Luci, ci sei? Allora, tanti auguri, buon compleanno, un saluto anche a Franco, quindi buonissima giornata a voi. Sandra, allora, tutto bene? Allora, secondo round questa mattina, altri chili di marmellata per stare al fresco. Saluto, abbraccio Max e Carla, ti aspettavo, buongiorno Carlina, lei e tutti i suoi cucciolotti, tutti alla ricerca del fresco, trovarlo. Intanto ascoltiamo insieme una delle nostre novità in rotazione in questi giorni, c'è Katy Perry, la sua Watch It Burn.

0: Burn, la canzone nuova di Katy Perry, tornata anche lei. Allora, questa mattina parliamo, facciamo un sondaggio, vi lancio una domanda, cioè per voi i rumori molesti quali sono? Allora, intanto lanciamo così qualche esempio, no? Rumori molesti tipo il traffico, insomma, la gente che parla troppo forte, magari i cani che abbaiano un po' troppo, quelli dei vicini, invece di andare a fare una passeggiatina, va bene. Allora, poi ci sono i rumori della natura che dovrebbero essere piacevoli, no? Che so, l'acqua che scorre, un torrente, il cinguettio degli uccelli, quindi via cellulari, via un attimo e sentire anche quando sei nel bosco, ad esempio, basta, soltanto i rumori della natura, gli uccellini, il mare, ad esempio, tutti rumori, insomma, però decisamente rilassanti. Poi ci sono le rane e i rospi, a qualcuno possono dare un po' fastidio, perché questi esserini così carini nella stagione degli amori, dell'accoppiamento, fanno un casino e qualcuno è infastidito. Vi racconto tra poco una storia. Intanto, secondo voi quali sono i rumori che fanno piacere o quelli molesti? Intanto ringrazio Luciana, c'è, è presente con noi, benissimo, buonissima giornata, ancora tanti auguri, Carol G.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

anche successi che selezioniamo per voi. Rocks dal 2010, Ma Baby Left Me. Allora arrivano un sacco di risposte, allora la storia ve la racconto tra poco. Diamo assolutamente la precedenza ai vostri messaggi. Allora Carla intanto dice: non ne posso più, furio, non ne posso più. Voglio andare ad abitare in Canada, dice addirittura. Carla, un po' più vicino, tipo montagna, no? Addirittura in Canada, dice: oggi ad Ottawa ci sono 19 gradi, fantastico. Quindi sogniamo un po', anche a proposito di rumori, magari guardare, no, sullo schermo, che so, un paesaggio innevato, ci può rinfrescare un pochino. Allora, poi si parlava di marmellata, abbiamo già detto ieri e oggi le varie fasi, la preparazione di chili, di marmellate di albicocche. Con Sandra è arrivata un'altra maga in cucina. Buongiorno Paoletta, visto che si parla di marmellata, ti fa piacere quella di prugne? Assolutamente, virtualmente l'ho già assaggiata. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi, baci baci Mariuccia, sempre cose meravigliose, che buona, buonissima, assolutamente, sono diciamo tra i gusti preferiti, l'albicocca sia come frutto sia sotto forma di marmellate, anche la marmellata di prugne è al top, assolutamente, applausi sempre per te Mariuccia. Poi si parlava, vi ho lanciato così, quali sono i rumori più fastidiosi o più piacevoli. Rumori, allora Luci dice: il rumore peggiore è il russamento del partner. Applausi, ci sta, beh sì, può essere fastidioso se esageriamo, ok. Poi Sonia dice: guarda, preferisco i rumori degli animali. Beh sì, metti anche un cane che abbaia un po' troppo, magari nelle ore notturne, perché a mezzanotte apri, chiudi il garage tutte le notti, ma veramente, ma insomma, fare magari un pochino più piano. E sempre a proposito di rispetto ed educazione, Carla dice: secondo me la televisione a volume altissimo e anche parlare assolutamente a voce molto alta, volume alto in settimana, magari poi al mattino ti devi alzare alle 6 e quindi sì, no, non è cosa. Comunque siamo sempre lì, dice, basterebbe un pochino di rispetto in più, ma lasciamo stare, ormai è morto e sepolto. È in molti casi sì, non sempre, però insomma ci vuole un pochino di rispetto, bisogna aver assolutamente un po' di rispetto nei confronti degli altri, pensarci soltanto, sarebbe cosa buona e giusta. Bruno Mars.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaie. 0143 63 70 91.
12: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
16: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
17: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASautogroup.com.
18: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

Achille Lauro con Comuni Mortali, siete con Paola fino alle 12. Allora, sapete cosa ci starebbe bene a quest'ora? Un sorbetto, o un sorbetto bello gelato, ghiacciato, bello fresco. Al limone, no, al limone mi viene in mente Federico perché odia il limone. Saluto quella sagomina di Federico, saluto anche la Vale. Ok, allora, a parte il sorbetto, abbiamo parlato già, vi ho chiesto dei rumori, no? Ne avete elencati parecchi. I rumori degli umani di solito, provengono... ovviamente, no? Provengono dalla mancanza di rispetto, di educazione. Anche Luciana ribadisce, il peggiore rumore in estate, a parte il russamento, in estate sentire le persone di notte parlare ad alto volume, tremendo, poco rispettoso, assolutamente. In questo caso però volevo raccontarvi questa storia riguardo agli animaletti. Allora, siamo in provincia di Piacenza, Rottofreno, così si chiama il paesello, rospi trasferiti dallo stagno dopo la lite, perché chiaramente se ci sono dei rumori molesti scatta la discussione alla lite. A San Nicolò, nel comune di Rottofreno, i rospi presenti in uno stagno, fra l'altro nel giardino, non in un torrentello, insomma nel giardino di una famiglia, saranno recuperati da un'associazione e portati in un sito sicuro, speriamo. E dopo il confronto in municipio con i residenti infastiditi del richiamo notturno, perché questi quando sono in amore fanno un casino bestiale, anche a volte li sento da lontano però. E l'esito alla decisione è dunque arrivata dopo un incontro appunto in municipio tra i proprietari dello stagno, quindi appunto dove erano, e circa 10 residenti vicini di casa, insomma contrari e chiaramente infastiditi dal richiamo nelle ore notturne, nelle ore di sonno durante i mesi riproduttivi. Bene, allora in questo caso possiamo dire tutto bene, quel che finisce bene, nel senso leggo che appunto sono stati trasferiti, chiaramente bisogna chiamare qualcuno, no? Appositamente trasferiti in un sito sicuro e lasciamoli in pace, lasciamoli vivere, poveri piccini. Però una nota dolente: nella bassa Piacentina le rane fritte fanno parte della tradizione culinaria locale, quindi speriamo di no, in questo caso no, dai, vogliamo pensare bene, positivamente, per cui sono trasferiti in un sito sicuro, lasciamoli in pace, lasciamoli riprodurre in pace nella stagione degli amori. 10:48, continuiamo con Osier.

Allora promosso il sorbetto, va bene? Non male, ci sta assolutamente. Tra le cose più fastidiose, beh, questa mattina parlavamo di rumori, ieri ne parlava Paolo, invece delle cose più fastidiose dell'estate, beh, le zanzare. Questa mattina io ho già lottato con una zanzara molesta in macchina. Ok, non so chi ha vinto, no, pareggio. Kiss in the Pink.

0: pezzo degli anni 80 con la mitica Pauletta su Radio City. Ciao Pauletta.
1: Ciao Pinuccio, volevo dirlo io, che pezzone ragazzi, che flash, che ricordi, 1986, quante migliaia di volte l'abbiamo suonato e ballato. Katy P, Kiss and the Pink con City Story, naturalmente questo pezzone che abbiamo riascoltato con piacere. One Step, linea Mentana, manca un minuto alle 11.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: 100 secondi con Enrico Mentana.
4: È una giornata che ci dice in che mondo viviamo. Mentre è in corso ad Ankara la parte vera, la parte operativa del vertice dei capi di Stato e di governo della NATO, si hanno gli echi dei bombardamenti notturni russi su Kiev e su Kharkiv, si hanno le notizie delle rappresaglie reciproche tra iraniani e statunitensi nello stretto di Hormuz, con gli americani che hanno colpito alcune basi iraniane sulla costa per ritorsione dopo che erano state prese di mira 3 navi commerciali ieri da parte degli iraniani, e gli iraniani hanno risposto colpendo a quanto pare basi americane in Bahrain e in altra zona comunque del Golfo. Tutto questo sta succedendo contemporaneamente e noi non abbiamo mai vissuto, nessuno che non abbia più di 80 anni non ha mai vissuto una situazione di bombardamenti quotidiani su più fronti, mentre si riuniscono i vertici dei nostri paesi di riferimento per decidere cosa fare insieme oppure no sul terreno della difesa, perché è questo che sta succedendo. C'è un'aria mefitica di guerra e non lo dice soltanto il Papa, ma è chiaro che non possiamo essere noi gli apostoli della pace da soli in un mondo in cui gli altri usano le armi, ed è questo il nostro problema, anche dell'Italia. Facciamo parte di un'alleanza di difesa, cioè di un'alleanza militare, e dobbiamo fare la nostra parte. Ma chi guida quest'auto? Questo è il problema. E come? Perché di Trump nessuno si fida. Ed è anche comprensibile.
3: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mango Mengoni, Mengoni Mango, mamma non mamma. Eccoli qua insieme per iniziare questa nuova ora insieme, mercoledì. Ciao a tutti, l'8 luglio siete con Paola fino alle 12. La nostra musica, anche George Ezra dal passato, questa è Budapest.
2: Ciao, sono la Franci di Gavi. I love Radio City.

0: a divido.
1: Tra i nostri successi su Radio City anche Giorgia Estra con Budapest. Saluto, mando un bacione a Silvana, a tutti voi con noi questa mattina, anche questa mattina, quindi all'ascolto naturalmente attraverso i messaggi che ci state inviando. Grazie, grazie a tutti. Allora, come anticipato prima, parliamo della stretta di mano. Come ve gusta? Moscia che scivola via, vi sfugge la mano? No, assolutamente. Oppure bella vigorosa, a volte ti stritolano la mano, se hai degli anelli te la distruggono. Comunque, una via di mezzo, senza magari tenerla lì per mezz'ora. Insomma, a quanto pare stretta di mano forte e vigorosa uguale vita più lunga, ma mettiamo il punto di domanda: che cosa dice la scienza? Allora, sui social circola l'idea che allenare la forza della stretta di mano, per esempio strizzando una pallina antistress, o sapete, con gli attrezzi da palestra, possa far vivere più a lungo. Addirittura alcuni influencer wellness sostengono che un gesto quotidiano possa influire sulla longevità. La scienza però offre una spiegazione un pochino diversa. Intanto uno studio, ma un mega studio direi, su circa 500.000 di persone, la Peppa, tra i 40 e i 69 anni, ha osservato che una forza di presa più debole è associata a rischi, ha anche un rischio di morte più alto. Questo è effettivamente confermato. Questo non significa che allenare però la presa allunghi la vita, ma che la forza della mano è un indicatore generale dello stato di salute e della condizione fisica, quindi un segnale della salute complessiva. Diciamo che una stretta decisa funge anche da potente biglietto da visita, che so, a un incontro, un colloquio di lavoro, no? Quindi è importante una stretta decisa, assolutamente. Il linguaggio del corpo è del resto, quindi importante, quindi quella moscia, no, che ti sfugge, no, non ci piace, assolutamente, questo è importante, dai. Madame, mama, non mama. Facciamo mamma, non

Possiamo dire, io direi assolutamente, gli anni d'oro dei Coldplay, in modo particolare dal 2000 al 2008, questo è un grande successo, Clocks, che abbiamo riascoltato, suonato anche questa mattina, dal 2003, veramente grandissimi con questo successo che ha avuto un clamore pazzesco in tutto il mondo.

0: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Mapface. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale. Scale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Centro Piazzolla. Per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

vedi, ho citato la Vale, eccola qua, perché non sono abituata a vederla a quest'ora, no? Lei vi tiene compagnia dalle 18 alle 20, eccola, ecca. Allora, 11:24, stiamo per ascoltare una delle nostre novità, però una parentesi su Sinner a Wimbledon che batte il tedesco Struffolo e va in semifinale per la terza volta in carriera e vai. Allora, super sfida con Djokovic, eterno, immenso Djokovic, venerdì 10 luglio, solamente su Sky, siete degli infamoni. Per chi non ha Sky, mai in chiaro, queste partite così belle, interessanti, appassionanti, no, e quindi solamente su Sky. Detto questo, sarà dura, sicuramente. Intanto Djokovic, ma avete visto, ha giocato una partitona di 5 ore e 15 minuti da schiattare con sto caldo, perché anche là fa caldone, complimenti. Naturalmente sarà dura e vediamo, dai, in bocca al lupo, diciamo entrambi, perché Djokovic è strasimpaticissimo e Sinner è numero uno. Novità.

regalato una bella canzone, Emma, insieme a Fabri Fibra, Antidroga. Buona giornata a tutti. Allora, restiamo in ambito sportivo. Prima vi ho detto di Sinner, no? L'eterna lotta, l'eterno gioco, insomma, la partita tra Sinner e Djokovic. Adesso vi parlo di Cristiano Ronaldo, vi dico già che è una storia commovente. Allora, Cristiano Ronaldo che fa una sorpresa a un bimbo che ha perso una gamba nel terremoto del Venezuela, aveva chiesto una sua figurina. Allora, Ronaldo che commuove il web con un messaggio per il piccolo Andres, salvato fra l'altro in extremis. E nonostante tutto, insomma, il piccolo ha chiesto soltanto una figurina di Cristiano Ronaldo per sostituire quella andata perduta insieme al suo prezioso album Panini dei Mondiali. Quindi è un bimbo, chiaramente pensava al suo album di figurine. Allora, la storia è rimbalzata immediatamente fuori dai confini nazionali, arrivando direttamente nel ritiro del Portogallo. La risposta del campione, ma lui è così, sappiamo, non si è fatta attendere ed è arrivata sotto forma di clip, quindi un video personalizzato proprio per lui sullo smartphone di Andrés. Pensate l'emozione di questo bimbo, no? Attraverso i medici della struttura sanitaria. Nel filmato il campione si rivolge direttamente a lui, al bimbo, con parole cariche di affetto. Ha detto: ciao Andrés, ti mando un grande abbraccio, so che sei un mio grandissimo tifoso, quando starai meglio voglio invitarti a vedere una mia partita, così potremo viverla insieme, mi farebbe davvero piacere conoscerti, un abbraccio amico. E qui, insomma, le lacrime. Bella storia, bel gesto naturalmente, quindi complimenti, applausi sempre a Ronaldo e a questo bimbo meraviglioso. Intanto è andata bene, tra virgolette, insomma, è stato salvato e poi avrà altro che figurine, un po' di più. Compilation, tre successi. Sì.

0: Carino, siamo tutti d'accordo, è carino, tenerone, beh, Cristiano Ronaldo sappiamo è così, quindi basta un gesto per far felice, felice un bimbo. Grazie ancora a tutti per i messaggi, intanto la nostra compilation, ultima canzone con Elisa, pezzo bello bello, apprezzato, grazie mille anche da voi, vincitrice di Sanremo 2001, Luci Tramonti a Nord-Est.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e il l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848

0: Va, che bella mattina, stiamo facendo un po' di circo questa mattina, tutti i colleghi riuniti, che bello, dai. Lady Gaga e Dolce, questa è Runaway. Allora, l'8 di luglio, la sveglia sul collo, no, era ieri, 7. Si celebra la giornata, vuoi non mettere una giornata dedicata? La giornata internazionale del Mar Mediterraneo, questo mare meraviglioso, un'occasione per ricordare l'importanza di un mare chiuso, sappiamo, unico al mondo, che bagna ben 3 continenti, ospita il 7% della biodiversità marina globale e connette culture, economie, insomma i transiti, i trasporti, eccetera. Il 2026 mostra un quadro senza precedenti. Immaginate, buono o cattivo, è la seconda che ho detto, no? A fine giugno, Copernicus ha registrato il massimo riscaldamento oceanico mai documentato per il periodo, con anomalie fino a più 6 gradi. Insomma, sappiamo che l'andazzo è quello, no? Sempre più urgente dunque ridurre le emissioni, estendere le aree marine protette, accelerare strategie di adattamento, sempre belle parole, insomma, speriamo che si faccia qualcosa. Perché, insomma, perché non vorrei parlare di punto di non ritorno, però il surriscaldamento globale c'è e vabbè, si sente anche nel Mar Mediterraneo. Comunque, oggi è la giornata dedicata. Siamo vicini alle 12. Con noi ritroviamo anche Alfa.
1: Inizio sempre con un A.

in Love con la voce di Olivia Dean. Dove ci buttiamo con il ventaglio? In un frigo. Vicino alle 12, tra poco Federico, intanto Elton John e Kiki D.

0: cosa resterà degli anni 20 e chi lo sa. Intanto è questa, rimane assolutamente la musica immortale, storia della musica, una coppia, una super coppia, Elton John e Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, storia della musica dunque nello spazio City Story. Grazie a tutti, qua ci salutiamo, un grande abbraccio, buonissima, calda, caliente giornata, buon mercoledì, baci baci da Paoletta, ci risentiamo domani, vi aspetto alle 10, tra poco Fede. Intanto 2 minuti alle 12, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO attacca ancora gli alleati e dell'Italia dice ha fatto molto male con le sue basi. Duro attacco anche all'Iran, il cessate il fuoco per me è finito. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi bilaterale tra Trump e Zelensky, che ha incontrato anche la premier italiana Meloni. E mentre il presidente ucraino si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersaglio degli attacchi lanciati dalla Russia. Nella notte diversi obiettivi civili sono stati colpiti, almeno 4 persone sono morte. L'ultimo raid si è consumato a Kherson. Atteso oggi in procura a Roma Walter Lavitola per essere interrogato in merito all'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4, con Torino-Inter del 26 aprile 2026. E arbitri sotto accusa anche ai mondiali. L'Egitto non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani, che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: E abbiamo iniziato direi col botto Drive By. Loro sono i Trainer dal 2012, direi un assoluto tormentone di quell'anno. Un piacere ritrovarlo anche in questo 2026. Ciao da Fede, buon mercoledì l'8 di luglio. E noi come sempre stiamo insieme due ore durante la vostra pausa pranzo con i nostri grandi successi.
1: Ciao, sono Jimmy di Castellazzo e vi ascolto sempre. I love Radio City.

Samurai J e Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Rimaniamo nel mondo dei balli, ma passiamo dal flamenco al tango, perché non so chi di voi ieri sera ha avuto la fortuna di assistere alla partita Argentina-Egitto, ottavi di finale di questo pazzo furioso mondiale 2026, 2-0 fino all'ottantesimo per l'Egitto, meritevole veramente di aver messo in ginocchio la squadra campione del mondo. Una prestazione del portiere dell'Egitto pazzesca, ha parato di tutto, un rigore a Messi, ha fatto un paio di parate ancora incredibili, e poi non si sa cosa succede nel mondo del calcio all'ottantesimo, 2-1, il 2-2, e come nei migliori film, chiaramente dalla parte argentina, perché dalla parte egiziana il problema è stato l'opposto, il migliore dei sogni, il gol del 3-2 proprio alla fine di una partita veramente pazzesca, una partita che ha visto poi anche esplodere di rabbia l'allenatore, non solo dell'Egitto, che addirittura hanno parlato di torneo truccato, perché era stato annullato un gol all'Egitto per un palese, direi, fallo. Chiaramente adesso nel mondo del VAR si può tornare indietro a vedere una cosa, questo gol è stato annullato giustamente. Il tecnico veramente dell'Egitto si è lasciato andare in commenti molto forti, il torneo è truccato, congratulazioni all'Argentina per aver già vinto la Coppa del Mondo, è tutto pianificato, e chiaramente brucia perdere così, brucia, perché fino all'ottantesimo stai battendo la squadra vincitrice dell'ultimo mondiale, una delle squadre più forti del mondo, e poi alla fine viene ribaltato tutto. Comunque è la bellezza di questo mondiale, la bellezza del calcio dipinto fortunatamente da questi super campioni che non siamo noi. Per la terza volta consecutiva noi ci godiamo tutto questo dal divano, ben contenti di farlo e di gioire delle fortune degli altri. Un po' di musica per ricordare anche l'Italia, che anche quest'anno purtroppo non è ai mondiali.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carni alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maface. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
3: Della Casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.

0: pranzo e buon appetito soprattutto se state mangiando. C'è una bella novità, l'ultima di Gabri Ponte e Jovanotti. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

2011, Beyoncé, questa è la sua Love on Top. Beh, rimaniamo proprio a parlare dell'amore, perché è stato condotto un sondaggio su un bel campione di uomini adulti che ha rivelato un dettaglio interessante, ovvero il 50%, quindi la metà di loro decide a un certo punto di riscrivere alla propria ex fidanzata. Quindi un uomo su due, una volta che finisce una relazione, tende a riscrivere la propria fidanzata, è l'ex fidanzata, e lo fa principalmente per una carenza pare sessuale, mancanza di intimità. Quello che precisano gli psicologi è che dietro a questo impulso ci sono diverse ragioni: la solitudine, la nostalgia emotiva, la ricerca di conferme personali e fino al bisogno poi di trovare magari risposte rimaste in sospeso dopo la rottura. Un fenomeno strettamente legato al modo in cui funziona il nostro cervello. Cosa succede? Dopo la fine di una storia, la mente tende a selezionare i ricordi, concentrandosi soprattutto sulle esperienze positive e piacevoli, sia mentali sia fisiche, lasciando così in secondo piano i motivi che poi hanno portato alla separazione. Infatti, per questo, nei motivi di maggiore stress, fragilità o solitudine, è naturale che il pensiero torni ai periodi felici del passato, no? Quando ci si sentiva proprio appagati e sereni. E quindi, a causa di questo filtro nostalgico, molti uomini cercano di ricontattare l'ex partner nelle fasi più complicate della propria quotidianità. Ecco, un impulso forte che però non sempre, ecco, porta a una scelta giusta. A voi è capitato? A voi è capitata la stessa cosa? Parlo con gli uomini, vi è successo? Siete, diciamo, dentro anche voi a questa storia? Se volete raccontare, parlarne, possiamo farlo. Oppure parlo con, visto che qua si parla di uomini, parlo con le ragazze, con le donne. A voi è capitato che vi riscrivesse l'ex magari dopo che ha avuto un periodo complicato? Come sempre, ne possiamo anche parlare qui tra di noi su Radio City al 333 46 35 873.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
4: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
5: Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
7: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
17: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Oddio, ho cantato a voce troppo alta alla fine della canzone, mi gira la testa. Vedete quando si vede poi tutto nero, tutto a puntini? Ho proprio urlato l'ultima. Sorry, scusa, lo siento dei pinguini. Bene, ora mi riprendo. Comunque, a proposito di riprendersi, in questi giorni a Parigi si muore di caldo e così molti parigini e turisti cosa hanno deciso di fare? Tuffarsi nella Senna per trovare il refrigerio, anche perché adesso una parte del fiume è stata resa balneabile. Ci sono controlli quotidiani, che sono stati tutti lavori fatti per le Olimpiadi, se vi ricordate, lavori straordinari. E i parigini direi sono tutti molto contenti, anche perché quest'anno le temperature in Francia sono state le più alte mai registrate e ad oggi sono 3 le aree di balneazione sorvegliate e aperte al pubblico. Ma vi immaginate quanto deve essere bello nuotare con davanti la Torre Eiffel? Deve essere veramente una cosa emozionante. Ricordiamoci che nel 2024 la Senna è stata una sorta di piscina per le gare di nuoto e triathlon proprio durante le Olimpiadi, cosa che ha contribuito alla sua balneabilità con interventi sulle fognature, nuove infrastrutture per la raccolta dell'acqua piovana e altri interventi per ridurre l'inquinamento. Ci sono aree in cui non si può andare ancora, ma ci sono dei segnali rossi, quindi è anche facile evitarle. Per questo lavoro comunque si è speso oltre 1 miliardo di euro con un progetto ingegneristico per dare vita, no, a questo sistema di depurazione delle acque reflue e per collegare migliaia di abitazioni appunto lungo il fiume alla rete fognaria. Ecco, i parigini però sono molto contenti. Ora, se non avete tempo di andare fino a Parigi, se non avete voglia di andare fino a Parigi, noi al Parco Acquatico Lavagello abbiamo la nostra piscina pronta senza dovervi buttare nella Senna che vi aspetta per quest'estate 2026. Anche la voce di Dua Lipa su Radio City. What?

Sienna Spyro, Material Lover, la nostra prima ora è volata in questo mercoledì, allora la chiudiamo nel migliore dei modi, ovvero facendo un salto indietro nel tempo 1985 per il nostro City Story.

0: Primo viaggio indietro nel tempo, 1985, con i Tears for Fears a chiudere la nostra prima ora insieme la loro Shouter. Buon mercoledì da Fede, sono le 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. E dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti alla segretario generale Rutte ribadisce che la Groenlandia ha un grande problema. Sono molto arrabbiato con la NATO. La Spagna aggiunge un pessimo alleato. I rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha detto ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. E mentre il presidente ucraino Zelensky si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersagliato dagli attacchi lanciati dalla Russia. Almeno 5 le vittime. Di contro, attacco ucraino al gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. In Italia, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia Mario Dinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: canzone estiva, super canzone estiva, Mr. Probs. Infatti è un piacere ritrovarla anche in questo 2026. Pensate che è uscita nel 2014. A me sembra assurdo che siano passati 12 anni dall'uscita appunto di questa canzone che apre la nostra seconda ora insieme. Ciao da Fede, come sempre insieme durante la vostra pausa pranzo con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai, dritti fino alle ore 14 in quest'estate 2026. A proposito, c'è l'ultima di Merck & Cremont.
1: Ciao, sono Angela di Alessandria, I Love You Radio City.

Partenope, Merck & Cremont, non sono naturalmente da soli, ma con i Colors e Serena Brancale. Allora, amanti dei Lego, beh, sappiate che è stata fatta una costruzione pazzesca, appunto di mattoncini Lego. Una replica della Coppa del Mondo, in versione però gigante, e si trova a New York, al Rockefeller Plaza di New York. Una struttura, un'opera composta da 1,36 milioni di pezzi di Lego ed è stata costruita nella Repubblica Ceca da 56 persone per un totale di complessivo di 7.000 ore di lavoro per costruire questa bellissima Coppa del Mondo, che si rifà al kit Lego da collezione dedicato proprio alla Coppa del Mondo, che trovate naturalmente, potete acquistare anche voi in dimensioni ridotte. A inaugurare quest'opera è stato il pendolino Cafu. I tifosi del Milan se lo ricorderanno con un po' di nostalgia, campione del mondo nel 2002. Credo anche nel 98, credo che Cafu abbia vinto 2 coppe del mondo, ora devo andare a controllare. Era con tantissimi amanti dei Lego, naturalmente, e a lui è toccato proprio l'onore di posizionare gli ultimi mattoncini di questa costruzione, che si troverà in quest'area dedicata ai tifosi a New York fino al 19 di luglio. Beh, del resto il calcio è un gioco, no? Proprio come le costruzioni Lego. Noi invece andiamo avanti con la nostra buona musica. Dal 2011 i Maroon 5 insieme a Christina Aguilera.

Moves like Jagger. Beh, io ho 33 anni e credo di non sapere ancora ballare come Mick Jagger, che di anni ne ha parecchi di più. Tutti vorremmo saperci muovere naturalmente come Mick Jagger, come cantavano i Maroon 5 e Christina Aguilera nella nostra seconda ora insieme, che tra pochissimo vedrà per voi anche una bella novità, una city compilation.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto. Alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
6: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
5: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia.

0: Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
1: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

La voce quella di Kamrad, la sua Be Mine, a riportarci insieme nel nostro mercoledì. Ciao da Fede, 13:28 minuti, ancora una mezz'oretta da passare insieme ai nostri grandi successi. A proposito di grandi successi, tra le nostre novità, Harry Styles. Novità.

0: Si intitola Dance No More, l'ultima di Harry Styles, questo Radio City, giusto prima di una bella City Compilation, ovvero il nostro spazio di musica senza alcun tipo di interruzione. In apertura una bella collaborazione che ci riporta nel 2019 tra Ed Sheeran e Khalid.
1: City Compilation.

0: 1, la voce è quella di Dido, Thank You, a chiudere una nostra City Compilation aperta da Ed Sheeran insieme a Khalid, Beautiful People, seguiti da Gaia e il suo ultimo lavoro dal titolo Bossa Nostra.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km.

0: 800 143 81 300, laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
1: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
2: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
1: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
2: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Yax, la sua hippie Yayo, però anche no alla fine della nostra seconda ora insieme. Tra poco viaggio nel 1982 con il nostro secondo ed ultimo City Story.

alla fine anche la piccola Taylor Swift si è sposata. Mi sembra ieri che era così una bambina, adesso è cresciuta. Il matrimonio neanche da dire pazzesco, al quale sono stato invitato. E però devo venire qui a trasmettere per voi, quindi ho dovuto dare buca. 1982 invece per il nostro City Story, Michael Jackson.

0: Ma bisogno di spiegazioni o parole questa canzone? Beat Michael Jackson 1982. Abbiamo finito per oggi, ma vi lascio con Renzo Lingua per le prossime due ore. Per quanto riguarda noi invece, appuntamento domani tra le 12 e le 14. Vi auguro un buon mercoledì. Un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 14 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha sottolineato la necessità di non intraprendere azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche, evitando inutili duplicazioni con la NATO. Erdogan ha poi ringraziato Stati Uniti, Spagna, Germania e Italia per la difesa della Turchia dai raid iraniani. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino al confine tra Lazio e Abruzzo. Due lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre due feriti gravi. Ignote al momento le cause delle deflagrazioni. Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato questa mattina mentre era al lavoro da un uomo che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto è scattata l'aggressione. Le condizioni del medico sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia. Nuova ondata di caldo eccezionale prolungato che interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Siamo allo sport. Nations League di volley femminile. L'Italia vince ancora per 3-7-1 contro l'Ucraina al termine di un match sofferto ma meritato. Con questo successo le azzurre di Velasco salgono a quota 21 punti e vedono la qualificazione alle finals ormai ad un passo. Ed era l'ultima notizia. A più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Madcon che apre il nostro appuntamento estate, se non sbaglio, 2015, insieme sino alle ore 16 con i nostri grandi successi, ma anche le novità in rotazione proprio in questo periodo. Il primo è di Bowser.
1: Ciao, sono Elena di Pratolungo. I love Radio City.

due canzoni che aprono il nostro appuntamento. C'era anche Miley Cyrus dal 2013, ancora buon pomeriggio insieme a Renzo Lingua sino alle 16 su Radio City. Tra l'altro tra poco ritroveremo anche un'altra delle nostre novità in rotazione, ma c'è anche la musica italiana proposta appunto per quanto riguarda le hit nazionali. Ritroviamo anche Irama con Cabana. Io ne approfittavo anche per salutare già le persone che ci hanno raggiunto attraverso il nostro numero, il 333 46 35 873, poi nel corso del pomeriggio li leggeremo. Eccolo.

0: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Mapface. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Luci, freni,
6: a posto.
5: Motore, pneumatici, gas di scarico,
6: tutto a posto.
4: Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1 11 23 394.

Damiano David, ciao anche a Maura che ci ha raggiunto prima, buon pomeriggio anche a te in questo caldo pomeriggio. Poi più tardi daremo un'occhiata anche alla situazione meteo e soprattutto alle temperature. C'è una novità.

E qui esprime tutta la sua rabbia anche nel video musicale Watch It Burn, questo nuovo lavoro di Katy Perry che abbiamo ritrovato qua su Radio City. Parliamo insomma di un artista, Katy Perry. Stavo dando un'occhiata anche insomma ai numeri, che sono importanti, dobbiamo tenerli anche presenti. Parliamo di un artista di insomma da 125 miliardi di stream al mondo, e quindi insomma è decisamente insomma seguita. Questo è il suo nuovo lavoro, un video pazzesco, bello carico e potente, come insomma Katy Perry spesso abitua ai propri fan. Allora, ciao anche a Vale da provincia di Genova, che ci raggiunge proprio in questo momento, grazie per il messaggio. Poi più tardi diamo un'occhiata invece anche alla insomma alla situazione del traffico su alcuni tratti autostradali. Ci avviciniamo anche insomma a metà della settimana, molte partenze proprio nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni. Torniamo alla musica, c'è il singolo degli Imagine Dragons.

0: Sogni e tu.
1: C'è anche Manu Chao. Li abbiamo ritrovati in questo successo. Parliamo anche di concerti, quelli che partiranno veramente tra pochissimo. Altri sono già in corso per quanto riguarda i vostri cantanti preferiti. Ad esempio, Max Pezzali lo ritroveremo proprio domani allo stadio Euganeo a Padova. Ma poi dovremo aspettare un bel po' prima di rivederlo. A fine anno sarà a Milano. Una serie di live proprio che toccheranno la città lombarda. Intanto tra pochissimo un'altra canzone molto bella che ritroveremo dal passato. Ma a proposito, abbiamo parlato appunto di Max Pezzali, lo ritroviamo con questo successo del 2004.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
6: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
13: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
12: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Bring Your Love. Madonna insieme a Cabina Carpenter qua su Radio City, tra l'altro amiamo questa collaborazione che trovate anche sul nostro sito web, ovviamente c'è un articolo proprio dedicato a questa collaborazione. Ci avviciniamo alle ore 15, tra poco ritroveremo anche lo spazio con l'informazione. Gautier insieme a Kimbra. Now and then I think of when...

0: Quanti ricordi su questa canzone? 1984, Kool & The Gang, Fresh. L'abbiamo ritrovato in Radio City Story. C'è lo spazio invece dedicato all'informazione. Abbiamo raggiunto in questo momento le 15:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente turco Erdogan, a prendere il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Ora in Italia, una violenta esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta di un laboratorio pirotecnico dove erano stoccate le polveri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Escluso, al momento della circolazione di insetti contagiati, solo il territorio romagnolo. Il giornalismo sportivo perde una delle sue voci più autorevoli e innovative. All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista. Nato a Cesano Maderno, il classe 47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci. Il tennis, in semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Scenderanno in campo venerdì alle 14:30. E intanto dalle 14:30 sarà impegnata sull'erba dei Championships Jasmine Paolini, che cerca l'accesso alle semifinali contro l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore, Angela Mango e Marco Mengoni, che piace questa collaborazione, anche dei vostri commenti che arrivano al 333-4635-873. Torniamo alla musica internazionale, ci sono i Coldplay.
2: Ciao a tutti, ascoltando sempre la vostra splendida musica e I Love Radio City. Ciao Chiara da Alessandria.

Tommaso Paradiso, l'abbiamo ritrovato. Tra l'altro, vuole risentire questa canzone Giulia, che ci ha raggiunto prima al 333-4635-873. Ciao anche ad Angela. Allora, tra pochissimo ritroveremo anche un'altra bella novità in rotazione, ce ne sono tante, come dicevo prima. Ma prima la collaborazione dal 2023 di Purple Disco Machine e Soft in the Giants. I'm

0: Love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
6: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Luci, freni,
9: a posto.
8: Motore, pneumatici, gas di scarico,
9: tutto a posto, alla prossima revisione.
10: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
11: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
12: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
11: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
12: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquitarme. serramentigollo.com.

C'è sempre quel pizzico di malinconia nelle canzoni di Sombre, ma è veramente potente anche questa, eh? Tra le nostre novità, intanto c'è la City Compilation, tre successi, il primo ci porta indietro di qualche annetto. Estate 2022 con Lizzo.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì a sabato.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
3: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
11: SAS Group, sempre operativi anche ad agosto.
12: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
16: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
17: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Gli Offenbach li abbiamo ritrovati in questo mercoledì pomeriggio. Intanto diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico. Come già anticipato, abbiamo un paio di segnalazioni. La prima arriva dalla A10, la Genova Ventimiglia Code, causa viabilità esterna non ricevente tra l'allacciamento A26 Genova Gravellona Atoce e lo svincolo con Genova Voltri in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla A7, la Milano-Genova, attenzione al veicolo in fiamme tra l'allacciamento Bereguardo e l'allacciamento raccordo Bereguardo-Pavia in prossimità dello svincolo con Groppello-Cairoli, questo però in direzione di Genova. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio. Stare con

0: Lover dall'85 in Radio City Story. Chiude il nostro appuntamento, ci sentiamo domani. Buon pomeriggio ovviamente a tutti. Grazie ovviamente a coloro che hanno interagito. Continuate a farlo attraverso il nostro numero. Vi lascio insieme a Paolo Zangani, ma prima lo spazio con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Esteri in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto una fonte a conoscenza dei colloqui a Reuters, come riportato sul sito. Una sparatoria si è consumata in un liceo in Baviera, più precisamente a Schongau, in Germania. Secondo quanto emerso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite e il presunto autore dei fatti sarebbe stato arrestato. Il numero dei feriti è ancora in fase di accertamento, così come la gravità delle loro condizioni. Ora in Italia, una forte esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. 2 i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumenteranno. Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, le città dove si è alzata l'allerta. Basket NBA, secondo le ultime voci, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. 2 giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
7: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: canzone di qualche anno fa, beh sì, ormai parecchi perché era del 2011, ma è sempre potentissima uguale, non smette mai di farci saltare. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao da parte di Paolo Zangani in questa estate 2026, facciamo sempre il pieno di bella musica, tornando qualche volta indietro nel tempo, ma soprattutto ascoltando quelle che sono le canzoni più forti del momento, come questa di Samurai J che si chiama Flamenco Paranoia e con cui iniziamo.
1: Ciao, sono Clementina da Basaluzzo, I Love Radio City.

Flamenco Paranoia. Entrando qui in studio ho avuto un po' di brividini, no? C'è Renzo che tiene l'aria molto molto fresca, devo dire. Qual è secondo voi la temperatura ideale per il vostro studio, per vostra casa, per l'ufficio, per il negozio? Una volta entri in negozio che sembra di entrare in un freezer. Anche e soprattutto perché quando si arriva da fuori dove ci sono 38 gradi, ovviamente entrare in un posto dove invece ce ne sono 25 si ha subito uno sbalzo termico di quelle pam! E poi ti viene la cervicale, no? Capito? Silo Green, Bright Light, Bigger City. Questa è la canzone che riascoltiamo insieme.

Così, mamma mia, che notizia. Secondo me è il caldo che fa brutti scherzi talvolta, eh? Ci sarebbe da ridere se non fosse che è una notizia vera riportata dal Corriere della Sera, no? Dici, uno sta tutto il giorno in ufficio, lavora, fa caldo, insomma la sera torna a casa, a Roma poi, è successo a Roma, la capitale dove si sa il traffico non è certo di poco conto, beh, finalmente riesce a trovare un parcheggio strisce bianche, ragazzi, strisce bianche, cioè è una roba veramente fotonica, e così il signore romano di cui vi sto parlando riesce a parcheggiare in via Catullo, che non so esattamente dove sia, mi dicono zona Flaminio Prati a Roma, e lo fa sulle strisce bianche, quindi se ne va a casa bello tranquillo, dice oggi è andata bene, se non altro ho trovato parcheggio. Durante la notte però e lì avviene il fattaccio, gli operai hanno ridipinto l'area trasformandola in strisce blu. Tu pensa, non potendo dipingere sotto le ruote dell'auto, perché era lì e in parte erano posate proprio sulle strisce bianche, alcune parti sono rimaste bianche di fatto, creando un effetto un po' a macchia. Al mattino questo signore residente in zona è andato a prendere la macchina per tornare al lavoro e si è trovato una multa di 29,40 euro. Ora non è per la cifra in sé che non è astronomica, però ma si può? Cioè, uno parcheggia la sera nelle strisce bianche, di notte pam pam pam pam una bella pittata di blu e lì si va con la multa. Ma io dico, ma si può fare una roba del genere? Ma neanche su scherzi a parte, voglio dire. Top Loader, siamo solidali con questo amico romano che si è trovato la multa. Spero che gliela tolgano, almeno questo.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Liguria, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su ambedue le regioni. Sole assoluto protagonista, una giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne in Liguria non andranno oltre i 30-32 gradi, qui la ventilazione risulterà nel complesso a regime di brezza, valori massimi fino ai 35 gradi in Piemonte. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
8: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
9: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
8: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
10: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
12: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.

Buona domenica, ma anche buon mercoledì 8 di luglio. Ciao Baldo, 18 gradi nel suo ufficio, che poi è un trattore, quindi. Buona domenica. E ci sta, caro Baldo, buon pomeriggio, buon lavoro a voi che siete in questo momento ancora al lavoro. Naturalmente qualcuno sta guardando l'orologio, perché una mezz'oretta e via si va fuori dall'ufficio. È tempo di novità su Radio City.

proposito di bambini, uno studio dell'Istituto Italiano di Tecnologia rivela che già a 3 mesi i bambini reagiscono alla musica. Questa è la notizia. Il loro cervello riconosce il ritornello e anche le melodie, mostrando risposte uditive che sono assolutamente ben definite. Ma il movimento arriva dopo, solo intorno all'anno d'età. È così che i piccoli iniziano a muoversi spontaneamente anche quando ascoltano una canzone. Non ci avete mai fatto caso? Io no, sinceramente. Però ora che lo sappiamo, magari possiamo aguzzare la vista e controllare. La capacità di sincronizzare i movimenti con il ritmo, invece, è ancora più tardiva, richiede che il sistema nervoso maturi abbastanza da coordinare quelli che sono i gruppi muscolari complessi. In sintesi, prima ascoltiamo, poi ci muoviamo e solo più avanti impariamo davvero ad andare a tempo. Qualcuno non ci riesce mai nella vita, però questo è un altro discorso. Prima ancora di parlare, prima ancora di camminare, la musica ci trova, ci riconosce e soprattutto ci accende. E forse è anche per questo che anche da adulti basta un ritornello per farci tornare, se non proprio bambini, quantomeno ragazzi, vero o no? E la scienza ce lo conferma, il cuore forse lo sapeva già. Quindi restate con noi, che alla buona musica ci pensiamo.

0: irlandesi più conosciute e amate degli ultimi vent'anni, diciamo, no? Perché poi di band irlandesi fortissime ce ne sono ma veramente un botto, su tutte gli U2, che stanno per tornare anche con un nuovo singolo, tra le altre cose. Forse sicuramente la band irlandese più celebre al mondo, ma ce ne sono veramente un botto: The Cranberries, Snow Patrol, The Corrs, Westlife, Boyzone, e chi più ne ha più ne metta, perché in Irlanda si fa musica.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC, e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
11: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
10: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
12: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto, e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
13: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
14: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
15: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serra Valle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie,

Mike Smith con Stargazing. Alzi la mano che non ha ancora visto una sola partita dei mondiali. Io credo che in Italia siano tante le persone che hanno scelto come me di non guardare i mondiali, cioè, ma non è per cattiveria, proprio non me ne viene voglia, cioè, non so per quale ragione c'è questo rifiuto. Sicuramente è inconscio il mio rifiuto e non ce la faccio, non li guardo i mondiali, forse guarderò la finale. Sta di fatto che ieri sera sono finiti gli ottavi, naturalmente anche se non li guardo però mi informo, come giusto che sia. Quest'oggi pausa e poi partono domani gli ottavi, oggi, quando è che parla? Oggi non si gioca, appunto, perché dicevano sono un po' indietro in questo. Partiranno i quarti di finale esattamente giovedì 9 di luglio, quindi esattamente domani, perfetto. Anche il calendario non sto guardando. Le squadre che vanno avanti sono Francia, Marocco, Spagna, Belgio, Norvegia, Inghilterra, Argentina e udite la Svizzera. Porcaccia la miseria! No, niente contro la Svizzera, ci mancherebbe, solo che leggere che c'è la Svizzera e non l'Italia fa un pochino male, ma anche la Norvegia. Dai, vinca il migliore, come si dice in questi casi.

0: Ai ai ai, ai ai, da parte di Filippo, che ha un cagnone che è bellissimo, veramente. Mi ha scritto, dice: anche io non ho mai guardato i mondiali. La foto però non è quella di Filippo, bensì quella del suo bel cagnone. E adesso sto cercando di capire come si chiama. Zeus, bellissimo cagnone, dice 40 kg di muscoli, 42 denti, 7 cm canini. Cosa vuoi di più? Ah, due punti di sutura al braccio. Ed è per questo che dicevo ai ai e non dai dai. Ciao Filippo, tieni duro, un cagnone bellissimo però. E allora, lui non li guarda i mondiali, forse tu sì, chissà chi può dirlo. Roberto scrive e dice: no, Italia no mondiali, e mi pare giusto. Non te ne viene voglia, di la verità, capita così. Sì.
1: Zanghissimo,
0: sì?
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sì, alzo la mano, io ho visto zero partite mondiali,
0: ecco.
1: Però
0: non sei la sola.
1: Da un lato io non è che faccio tanto testo, perché non sono appassionata di calcio, non
0: niente
1: ci capisco
0: calcio, capisco,
1: piace,
0: sì.
1: Sono un po' una cosa a sé, però non ne ho guardato neanche un minuto.
0: Dai, vedrai la finale.
1: Grande.
0: Ciao.
1: Ciao, buona serata.
0: La finale secondo me, ecco, quella potrebbe anche meritare un pochino d'attenzione, nonostante tutto. Come merita attenzione la prossima canzone.

0: Covid 1982, questo un successone altissimo in classifica in quell'anno, si chiama Awards. Era il periodo del tempo delle mele, no? Questa atmosfera così molto romantica, molto ciccibucci. Molto così, insomma. Abbiamo raggiunto le 17. Ora cose serie, arrivano le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Secondo quanto trapelato dai media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe affermato agli alleati che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Intanto il portavoce della Commissione Europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: "Abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti". Si chiude il giallo sulle eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. Nonostante l'ondata di caldo, la terza che sta colpendo l'Italia in queste ore, la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo gialla per piogge temporali per la giornata di domani su 5 regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Wimbledon, Marta Kostiuk supera Jasmine Paolini nei quarti di finale con una partita sempre sotto controllo, 6-3-6-2 il punteggio a favore della tennista ucraina, che trova così la prima semifinale in carriera a Wimbledon dopo quella già raggiunta un mese fa a Roland Garros. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
8: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: La la la la, Partenope, Mac e Cremont, The Colors e Serena Brancale per dare inizio alla nostra seconda ora insieme. Ciao! Ciao a tutti da parte di Paola Zangani, questa è la radio dei grandi successi, quelli di ieri, ma anche e soprattutto quelli di oggi, come avete appena sentito. Arrivano i BTS, PAM! Dynamite!
1: Sono Evelyn da Godiasco in provincia di Pavia. I love Radio City!

BTS Dynamite, una bella carica di energia per aprire la nostra seconda ora insieme e salutare gli amici che sono con noi ogni giorno. Angelina, buona serata. L'Angelina della sera, cioè ormai la chiamo così da un po' di tempo a questa parte, quando ci manda i suoi saluti e l'augurio di una buona serata, che io estendo naturalmente a tutti voi che siete su Radio City in Lombardia, Piemonte e Liguria, dove potete ascoltarci in FM, ma anche in DAB+.

The Kid Leroy, Justin Bieber con Stay. 17:15, abbiamo un sacco di cose ancora da sentire, novità naturalmente, compilation, ma soprattutto il nostro mix di successi che non si ferma assolutamente mai, che ci propone sempre delle cose interessanti. Loro si chiamano Temper City e la canzone è Self Aware.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

Questa è Dua Lipa. Non le sto più amico. Basta, non le sto più amico. Si è sposata a Palermo e non mi ha invitato. Cioè, non si fanno ste robe, voglio dire. Amici di vecchia data, quelli che ti hanno sempre sostenuto, Dua. Dua Lipa con Lio Vitedin. Si scherza un pochino, e dai. Però prendete invece seriamente la nuova canzone che sta per arrivare di Harry Styles, perché lui mette a segno un successo dopo l'altro. Chissà se sarà così anche per questa nuova, che si intitola Dance No More e che ovviamente stiamo per ascoltare.

Harry Styles. Questa è l'ora del gelatino, del merendino, anche del caffettino, so, poi dipende. Saluto gli amici che sono al Parco Cattico Lavagello di Castelletto d'Orba, oggi non l'avevo ancora fatto, faccio ora. Perché si sta benissimo al Parco Acquatico Lavagello, vi aspettiamo qui in provincia di Alessandria, naturalmente andate a cercare Castelletto d'Orba, facile da trovare, ci sono pure le indicazioni, più facile di così.

0: at my love.
1: Se tu avessi il mio amore, canta Jennifer Lopez in questa canzone del 1999, prima Gaia e Darin in apertura della compilation. E a proposito, recentemente in un'intervista ha parlato del periodo difficile dopo la separazione da Ben Affleck avvenuta nel 2024, definendolo pam, uno schiaffone. Beh, sono quelle cose della vita che indubbiamente possono colpire, e lo hanno fatto nel caso di Jennifer Lopez.
2: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story.
2: Dal 1976 ad oggi.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
12: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
11: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
13: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
14: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
18: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
17: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
19: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
20: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

Vuoi fare il tucca tucca Macarena? Tucca Macarena, questa è la nuova canzone di Baby K che abbiamo ritrovato naturalmente qui su Radio City. 17:46, ora c'è Pink con What About Us.

Linguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, sta per arrivare una vera e propria gemma degli anni 80. Breaking Band, c'è Jeopardy.

0: Greg King Band, purtroppo Greg King è scomparso nel 2024, anche lui se n'è andato, ha lasciato però in eredità questa bella canzone, non solo, anche dei bellissimi album interessanti, meno noti, però interessanti, che chissà, magari un giorno di questi, boh, chissà, potremo anche scoprire. Ciao a tutti, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio tra pochissimo con le informazioni, poi subito dopo ci sarà Valeria, lei ci accompagnerà sino alle 20 di questa sera, come sempre, grande musica da non abbandonare mai. State con noi, vi lascio con Valeria tra poco, ciao da parte di Paola Zangani, abbiamo raggiunto le 17:58. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau, in Germania. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si tratta di un sedicenne. Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara. Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Ora in Italia, tragico incidente stradale sulla A1. Una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste per poi molestarne una, appena maggiorenne, baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche, intervenute per aiutarla. Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la Toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Red Sheeran con Shape of You dal 2017 ad aprire questa nostra prima ora insieme alle 18 e 4 minuti. Ciao a tutti, io sono Valeria Ferrari, vi accompagno anche De Bausa con Magnetic, la nuova dell'estate.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, a tutto lo staff, io sono Alessio Diovada e I Love Radio City.

nuovo lavoro dell'estate di The Bowser, Magnetic, alle 18:08 qui su Radio City. Parliamo di sport, anche se in questi giorni in tanti, quello almeno outdoor, all'aperto, qualcuno sicuramente lo evita, anzi i più temerari invece arrivano ad un orario decente, tipo verso sera quando il sole inizia a calare, non battere più come un dannato. Però insomma, si parla di fare sport in un parco, ad esempio, senza dover portare da casa, non lo so, palloni, racchette o insomma tutt'altra attrezzatura, no? E iniziativa fighissima di Milano, dove è possibile grazie a questi nuovi 30 smart locker che sono stati installati in diversi parchi, playground cittadini, ed è un progetto proprio promosso dal comune di Milano insieme a delle realtà molto grandi tipo Equisport, così. E permette proprio di fare che cosa? Prendere gratuitamente in prestito l'attrezzatura sportiva con un'app che è Equip Sport. Ne parliamo, questo sarà un po' uno dei topic di questa nostra prima ora insieme. Nel frattempo, 2019 con Elodie e Marracash, questa è Margarita.

Sarebbe una bella idea, una brutta idea andare a fare sport, una bella partita di basket o di calcio dopo un margarita. Non lo so, secondo me sarebbe una cosa, una situazione abbastanza mistica. Ma perché parliamo di sport? Perché a Milano appunto sono stati installati 30 smart locker, è un'iniziativa appunto del comune in collaborazione poi con diverse realtà davvero molto importanti, che permettono di far fare sport a chiunque in maniera gratuita, cioè prestando l'attrezzatura sportiva nei diversi campi, no? Dove sono stati installati, e basta scaricare appunto l'app di una di queste realtà e ti danno in prestito appunto, si sblocca lo smart lock e si sblocca anche, per dire, la palla da basket. Tra l'altro, nei 2 mesi di attività hanno coinvolto davvero tantissime persone, quasi 3.000, con più o meno 22.000 utilizzi. Allora, la disciplina più praticata è risultata il basket, poi udite udite anche il ping pong e diverse situazioni in cui insomma bisognava smart lockare delle attrezzature per il fitness, possono essere elastici piuttosto che pesetti e tutto il resto. E all'interno, come dicevamo, ci sono un bel po' di kit per diverse attività come basket, calcio, pallavolo, tennis, ping pong, anche bocce. Ecco, quello è uno degli sport che io amo guardare, ma avrei una paura veramente folle a provare, perché sentirei il disprezzo di dello zoccolo duro che ci gioca da anni e anni e anni con lo sguardo lì giudicante. C'è Olivia Dean.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Milano-Brescia, veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico tra svincolo Trezzo e svincolo Dalmine in direzione di Brescia. Sulla 6 Torino-Savona, materiali dispersi a svincolo Carmagnola in direzione Torino. Sulla 7 Milano-Genova, code ad allacciamento tangenziale ovest di Milano direzione Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, materiali dispersi tra svincolo Pietra Ligure e svincolo Finale Ligure in direzione di Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano, code causa veicolo fermo in avaria tra svincolo Genova-Est e svincolo Genova-Nervi in direzione di Livorno. Sulla 15 Parma-La Spezia, veicolo in avaria svincolo Pontremoli in direzione La Spezia. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, materiali dispersi ad allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Torino. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Luci, freni,
4: a posto.
3: Motore, pneumatici, gas di scarico,
4: tutto a posto, alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
7: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
10: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: Rava Max con Kings and Queens dal 2020. Novità è quella di Gabri Ponte in collaborazione con Jovanotti. Questa è DNA. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: 2023. Novità dal punto di vista musicale, anche perché prima abbiamo parlato di tante novità per lo sport, ma qui tutti i fan di Liam Gallagher, insomma degli Oasis, per favore all'ascolto, alzate proprio a 200, non 100, a 200 il volume della radio, perché non so se avete visto sui social proprio in questi giorni, Liam avrebbe risposto a una fan e avrebbe quantomeno confermato quindi le indiscrezioni sulla doppia data degli Oasis a Roma. Appunto lei aveva scritto: voglio più da, cioè vorrei delle date in Italia, e Liam scrive: ma adesso due mi sembrano abbastanza, quindi direi che siamo proprio al top, anche perché rispondendo ha dato chiaramente un seguito, no, alle voci che vogliono la band di Manchester a Roma nel 2027 con questa doppia data allo Stadio Olimpico. E la notizia era stata lanciata sui social un po' così, no, dalle pagine nate per anticipare le date dei grandi concerti. E poi gli Oasis hanno proprio scelto Roma. Anche Adele, una insomma delle milioni di fan dei fratelli Gallagher, l'aveva proprio scritto questa ragazza. E scusatemi Adele. E niente, Liam ha proprio risposto in questo modo, direi che sono sufficienti, con la sua solita tranquillità e niente poco di meno che schiettezza. Karol G ora con Manu Chao, viajando por el mundo qui su Radio City.
1: Salita del vuelo con destino a la felicidad.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
4: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
5: È proprio vero che fare un salto a sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
7: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
6: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
8: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Tutta Italia, tra l'altro con in tour appunto per quest'estate 2026 con il Miss Italia Tour, insomma è un set list con tutti i brani dell'album di Miss Italia e è già partita appunto il 26 di maggio per poi andare a continuare il 28 di giugno ad esempio al Festival L'Umbria che spacca, Perugia, poi il 3 di luglio a Bergamo, Trento, a Roma e anche poi per finire invece a novembre al Fabric di Milano. C'è anche Mark Embor con la sua Belong Together qui su Radio City alle 18:50 minuti.

nuova di J-Ax alle 18:56 minuti, Earth, Wind and Fire per il nostro City Story con Bookie Wonderland dal 1979.

0: Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland dal 1979 va a chiudere questa nostra prima ora insieme. Ne abbiamo ancora un'altra, prima però l'informazione a cura dei 100 secondi di Commentana. Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Il vertice si è chiuso, sono evidenti le ferite che ci sono ovviamente simbolicamente sul volto dei protagonisti ed è chiaro che non sarà più la stessa cosa tra Trump e gli alleati europei e soprattutto tra Trump e Meloni, mentre Pedro Sanchez, il premier spagnolo, può tornare in patria quasi inorgoglito come fosse una medaglia per l'ulteriore attacco del presidente americano. E Giorgia Meloni, che aveva un'affinità anche politica col presidente americano, evidentemente esce da queste ultime settimane molto indebolita da questo punto di vista, ma rafforzato dall'altro, perché bisogna dire che più Trump accusa l'Italia di non aver voluto aiutare gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran e più evidentemente l'opinione pubblica italiana, che è contraria massicciamente a quella guerra, dà ragione a Meloni. E d'altronde sarebbe stato molto peggio se Trump si fosse congratulato con l'Italia per l'aiuto dato. Primo, perché vorrebbe dire che abbiamo dato un aiuto, e secondo perché è un aiuto a una guerra che appunto non è certo popolare e di cui non si capisce ancora tuttora il senso, nonostante continui a rivendicarlo il presidente americano. Che senso ha iniziare quella guerra con quel dispendio di vite umane e anche quel dispendio ovviamente economico, anche dal punto di vista dei danni collaterali per la mancata possibilità di navigazione nello stretto di Hormuz e i rincari che ben conosciamo tutti quanti sul nostro portafoglio dei prodotti energetici. Che senso ha? Nessuno lo sa dire. Se non la fedeltà all'America e la fedeltà dell'America all'alleato israeliano, può bastare questo per una guerra?
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
5: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: The Weeknd ad aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio City con me, Valeria Ferrari, che tra l'altro sarà a San Siro proprio tra pochissimo, il 24, il 25 e il 26 di luglio. Anche Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'Amore.
1: Ciao, sono Barbara di Guarene. I love Radio City.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il ritorno di Angelina Mango con Marco Mengoni all'interno di questa collabo era Canto d'amore, tra l'altro dopo un bel periodo di fermo per Angelina, che in realtà doveva partecipare a Sanremo, però insomma abbiamo visto che sul palco poi alla fine con e per le sue problematiche non è riuscita e non ha voluto salire sul palco. Invece Marco Mengoni, che ha appena collaborato con lei appunto con questo nuovo brano in coppia, che tra l'altro è rientrato nella top 10 della classifica musicale italiana di giugno 2026. Nel frattempo noi facciamo un salto indietro, ritorniamo nel 2017 con Charlie Puth, questa è Attention.

Lady Gaga con Deutsche era Runway qui su Radio City. Tra l'altro, canzone perfettamente in linea con il mood del Diavolo Veste Prada 2, che io onestamente penso di rimanere l'unica e l'ultima a non averlo visto proprio per niente. Tra l'altro, Lady Gaga, che se non sbaglio è anche comparsa all'interno del secondo capitolo del film. 1998 con gli Eagle Eye Cherry, questa è Save Tonight su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Liguria, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su ambedue le regioni. Sole assoluto protagonista, una giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne in Liguria non andranno oltre i 30-32 gradi, qui la ventilazione risulterà nel complesso a regime di brezza. Valori massimi fino ai 35 gradi in Piemonte. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
4: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
5: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom, lasciati avvolgere completamente dall'eleganza, concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
4: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto, e finalmente niente più spiff, i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Legge attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

Il ritorno di Katy Perry, direi bella carica con Watch It Burn, 19:33 minuti, subito dopo la novità, lo sapete, una compilation, ci sono tre successi non stop, apre viaggio Antonacci con Non vivo più senza te dal 2012.

0: Era Nicole Play con The Hardest Part dal 2006 qui su Radio City. Va a chiudere questa nostra City Compilation anche Biagio Antonacci in apertura. Era Non Vivo Più Senza Te. Subito dopo gli Another con 54 Ultra. Era Talk to You.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
9: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia!
10: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
11: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
10: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
12: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: principessa. Ora in viaggio verso la Puglia e vi sta ascoltando. Vorrei fargli i miei migliori auguri di buon compleanno con anche una bella dedica. Dice: ti amo principessa mia bellissima, buone vacanze. Si chiama Serena, il papà ti augura il meglio. Tra l'altro sono andata a sbirciare il nome di WhatsApp ed è Baldu, quindi non ci si può sbagliare assolutamente. Un abbraccione quindi a Serena e davvero tanti tanti tanti auguri. Anche Maroon 5 con Sisa, What Lovers Do.
1: Sì, sì, sì.

0: a chiudere le nostre due ore insieme Casey and Sunshine Band con That's the Way I Like It. Dal 1975 il nostro appuntamento con la storia della musica che avviene sempre a ogni fine ora. Nel frattempo io vi auguro una buona serata, tra pochissimo l'informazione a cura della redazione, subito dopo il non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 20 e un minuto, a domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fili. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Love Radio City. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
1: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto, e finalmente niente più spiffe. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogroup.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Riva Nazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto, alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
4: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.

0: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: successi. I love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.